0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini è stato assolto con rito abbreviato perché il fatto non costituisce reato il medico bellariese di 63 anni, coinvolto nel drammatico sinistro avvenuto la sera del 2 dicembre 2023 lungo la statale 16 a Rimini. Alla guida della sua auto l'uomo urtò una 31enne di origine albanese, Bruna Cavalli, che perse la vita sul colpo. L'incidente si verificò in un tratto particolarmente buio, in un'area della viabilità urbana già oggetto di segnalazioni per le sue criticità strutturali. Secondo le ricostruzioni emerse durante il procedimento, la vittima e una sua amica procedevano lungo il ciglio della carreggiata quando Bruna avrebbe inavvertitamente spostato il piede all'interno della strada. La ruota anteriore destra del veicolo avrebbe calpestato l'arto della giovane innescando una rotazione del busto che ha portato la donna a un impatto fatale tra la testa e il montante del vetro. Una testimone che precedeva l'auto del medico ha riferito agli inquirenti di aver notato le due amiche mentre si strattonavano, un elemento che ha aggiunto complessità alla dinamica. Una consulenza tecnica di parte, infatti, ha inoltre confermato che il professionista non avrebbe avuto margini di manovra per prevenire lo scontro, rivelatosi del tutto imprevedibile. Gambettola, continua l'attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri di Cesenatico. Nella notte di mercoledì, i militari della stazione di Gambettola hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 37enne italiano pluripregiudicato, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nell'ambito di un mirato servizio di polizia giudiziaria, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio nel territorio di Montiano, sotto la competenza della stazione di Gambettola. Nella circostanza i militari hanno sorpreso l'uomo proprio mentre cedeva circa 2 grammi di cocaina coetaneo. Dopo l'intervento i carabinieri hanno controllato anche l'abitazione del presunto spacciatore con una perquisizione che ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di sostanze stupefacenti del complessivo peso di 8 grammi di cocaina e 36 grammi di hashis, nonché sostanze da taglio a un bilancino elettronico di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale e la droga rinvenuti sono stati sequestrati e presi in carico per i successivi accertamenti tecnici. Il giudice del Tribunale di Forlì ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico. Rimini, frode assicurativa, falso e riciclaggio. Sono queste le accuse che hanno travolto un meccanico e costruttore di moto da corsa. Si è concluso con una condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione il procedimento in rito abbreviato a carico di un professionista del settore motociclistico. L'imputato, legale rappresentante inoltre di un'associazione sportiva dilettantistica, è finito davanti al GUP del Tribunale di Rimini per rispondere di una vicenda che intreccia la simulazione di un furto di grossa cilindrata e l'utilizzo di un telaio di presunto

0: Da provenienza illecita. Secondo l'impianto accusatorio, l'uomo avrebbe architettato una falsa denuncia di furto, sostenendo che la sua moto fosse stata sottratta insieme alla rampa di carico del furgone utilizzata per il trasporto. Per gli investigatori si è trattato di una messa in scena finalizzata a ottenere un risarcimento non dovuto. A completare il quadro, l'accusa di frode assicurativa. Prima di sporgere denuncia, il proprietario avrebbe smontato e occultato alcuni componenti chiave, tra cui carenature, impianto di scarico e specchietti retrovisori, per poi lamentare il furto del mezzo e incassare l'indennizzo dalla compagnia assicurativa. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini è stato assolto con rito abbreviato perché il fatto non costituisce reato il medico bellariese di 63 anni, coinvolto nel drammatico sinistro avvenuto la sera del 2 dicembre 2023 lungo la statale 16 a Rimini. Alla guida della sua auto l'uomo urtò una 31enne di origine albanese, Bruna Cavalli, che perse la vita sul colpo. L'incidente si verificò in un tratto particolarmente buio, in un'area della viabilità urbana già oggetto di segnalazioni per le sue criticità strutturali. Secondo le ricostruzioni emerse durante il procedimento, la vittima e una sua amica procedevano lungo il ciglio della carreggiata quando Bruna avrebbe inavvertitamente spostato il piede all'interno della strada. La ruota anteriore destra del veicolo avrebbe calpestato l'arto della giovane innescando una rotazione del busto che ha portato la donna a un impatto fatale tra la testa e il montante del vetro. Una testimone che precedeva l'auto del medico ha riferito agli inquirenti di aver notato le due amiche mentre si strattonavano, un elemento che ha aggiunto complessità alla dinamica. Una consulenza tecnica di parte, infatti, ha inoltre confermato che il professionista non avrebbe avuto margini di manovra per prevenire lo scontro, rivelatosi del tutto imprevedibile. Gambettola, continua l'attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri di Cesenatico. Nella notte di mercoledì i militari della stazione di Gambettola hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 37enne italiano pluripregiudicato, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nell'ambito di un mirato servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio nel territorio di Montiano sotto la competenza della stazione di Gambettola. Nella circostanza i militari hanno sorpreso l'uomo proprio mentre cedeva circa 2 grammi di cocaina coetaneo. Dopo l'intervento i carabinieri hanno controllato anche l'abitazione del presunto spacciatore con una perquisizione che ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di sostanze stupefacenti del complessivo peso di 8 grammi di cocaina e 36 grammi di hashish, nonché sostanze da taglio e un bilancino elettronico di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale e la droga rinvenuti sono stati sequestrati e presi in carico per i successivi accertamenti tecnici.

0: Il giudice del Tribunale di Forlì ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico. Rimini, frode assicurativa, falso e riciclaggio sono queste le accuse che hanno travolto un meccanico e costruttore di moto da corsa. Si è concluso con una condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione il procedimento in rito abbreviato a carico di un professionista del settore motociclistico. L'imputato, legale rappresentante inoltre di un'associazione sportiva dilettantistica, è finito davanti al GUP del Tribunale di Rimini per rispondere di una vicenda che intreccia la simulazione di un furto di grossa cilindrata e l'utilizzo di un telaio di presunta provenienza illecita. Secondo l'impianto accusatorio, l'uomo avrebbe architettato una falsa denuncia di furto, sostenendo che la sua moto fosse stata sottratta insieme alla rampa di carico del furgone utilizzata per il trasporto. Per gli investigatori si è trattato di una messa in scena finalizzata a ottenere un risarcimento non dovuto. A completare il quadro, l'accusa di frode assicurativa. Prima di sporgere denuncia, il proprietario avrebbe smontato e occultato alcuni componenti chiave, tra cui carenature, impianto di scarico e specchietti retrovisori, per poi lamentare il furto del mezzo e incassare l'indennizzo dalla compagnia assicurativa. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Radio Record Estate. Un mare di ricordi.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 11 luglio. Nel corso della tarda mattina, temporali sparsi tenderanno a interessare inizialmente i rilievi centro-orientali della regione, propagandosi rapidamente verso le pianure adiacenti. Nel corso del tardo pomeriggio, nuovi temporali sparsi tenderanno a interessare inizialmente i rilievi centro-occidentali, propagando verso la relativa pianura. In serata i fenomeni interesseranno le pianure orientali, con fenomeni in graduale esaurimento a partire da ovest. In tarda serata, notte, ancora residui fenomeni su Riminese. Temperature minime comprese fra 21 e 24 gradi. Massime pressoché stazionarie comprese fra 29 e 31 gradi della fascia costiera e 33-35 gradi delle pianure interne. Venti deboli inizialmente dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare dai quadranti occidentali nel corso della giornata, con rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche. Mare da poco mosso a temporaneamente mosso. Domani, domenica 12, avremo cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo i rilievi e sulla fascia costiera, dove nelle primissime ore della giornata saranno presenti residue precipitazioni in rapido esaurimento. Temperature minime comprese fra 19 e 23 gradi. Massime in flessione comprese fra 28 e 34 gradi. Venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da lunedì 13 a giovedì 16 luglio. Dalla giornata di lunedì il graduale consolidamento di un campo di alta pressione apporterà generali condizioni di stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi ed evoluzione diurna, che nelle ore centrali della giornata potranno dar luogo a rovesci sparsi in Appennino. Temperature massime in graduale rialzo sino alla giornata di martedì, dove si attesteranno mediamente attorno ai 36 gradi, poi stazionarie. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini è stato assolto con rito abbreviato perché il fatto non costituisce reato il medico bellariese di 63 anni, coinvolto nel drammatico sinistro avvenuto la sera del 2 dicembre 2023 lungo la statale 16 a Rimini. Alla guida della sua auto l'uomo urtò una 31enne di origine albanese, Bruna Cavalli, che perse la vita sul colpo. L'incidente si verificò in un tratto particolarmente buio, in un'area della viabilità urbana già oggetto di segnalazioni per le sue criticità strutturali. Secondo le ricostruzioni emerse durante il procedimento, la vittima e una sua amica procedevano lungo il ciglio della carreggiata quando Bruna avrebbe inavvertitamente spostato il piede all'interno della strada. La ruota anteriore destra del veicolo avrebbe calpestato l'arto della giovane innescando una rotazione del busto che ha portato la donna a un impatto fatale tra la testa e il montante del vetro. Una testimone che precedeva l'auto del medico ha riferito agli inquirenti di aver notato le due amiche mentre si strattonavano, un elemento che ha aggiunto complessità alla dinamica. Una consulenza tecnica di parte, infatti, ha inoltre confermato che il professionista non avrebbe avuto margini di manovra per prevenire lo scontro, rivelatosi del tutto imprevedibile. Gambettola continua l'attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri di Cesenatico. Nella notte di mercoledì i militari della stazione di Gambettola hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 37enne italiano pluripregiudicato, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nell'ambito di un mirato servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio nel territorio di Montiano sotto la competenza della stazione di Gambettola. Nella circostanza i militari hanno sorpreso l'uomo proprio mentre cedeva circa 2 grammi di cocaina ancoetaneo. Dopo l'intervento i carabinieri hanno controllato anche l'abitazione del presunto spacciatore con una perquisizione che ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di sostanze stupefacenti del complessivo peso di 8 grammi di cocaina e 36 grammi di hashish, nonché sostanze da taglio a un bilancino elettronico di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale e la droga rinvenuti sono stati sequestrati e presi in carico per i successivi accertamenti tecnici. Il giudice del Tribunale di Forlì ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico. Rimini, frode assicurativa, falso e riciclaggio. Sono queste le accuse che hanno travolto un meccanico e costruttore di moto da corsa. Si è concluso con una condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione il procedimento in rito abbreviato a carico di un professionista del settore motociclistico. L'imputato, legale rappresentante inoltre di

un'associazione sportiva dilettantistica è finito davanti al GUP del Tribunale di Rimini per rispondere di una vicenda che intreccia la simulazione di un furto di grossa cilindrata e l'utilizzo di un telaio di presunta provenienza illecita. Secondo l'impianto accusatorio, l'uomo avrebbe architettato una falsa denuncia di furto, sostenendo che la sua moto fosse stata sottratta insieme alla rampa di carico del furgone utilizzata per il trasporto. Per gli investigatori si è trattato di una messa in scena finalizzata a ottenere un risarcimento non dovuto. A completare il quadro, l'accusa di frode assicurativa. Prima di sporgere denuncia, il proprietario avrebbe smontato e occultato alcuni componenti chiave, tra cui carenature, impianto di scarico e specchietti retrovisori, per poi lamentare il furto del mezzo e incassare l'indennizzo dalla compagnia assicurativa. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 11 luglio. Nel corso della tarda mattina, temporali sparsi tenderanno a interessare inizialmente i rilievi centro-orientali della regione, propagandosi rapidamente verso le pianure adiacenti. Nel corso del tardo pomeriggio, nuovi temporali sparsi tenderanno a interessare inizialmente i rilievi centro-occidentali, propagando verso la relativa pianura. In serata i fenomeni interesseranno le pianure orientali, con fenomeni in graduale esaurimento a partire da ovest. In tarda serata a notte ancora residui fenomeni su Riminese. Temperature minime comprese fra 21 e 24 gradi, massime pressoché stazionarie comprese fra 29 e 31 gradi della fascia costiera e 33-35 gradi delle pianure interne. Venti deboli inizialmente dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare dai quadranti occidentali nel corso della giornata, con rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche. Mare da poco mosso a temporaneamente mosso. Domani, domenica 12, avremo cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo i rilievi e sulla fascia costiera, dove nelle primissime ore della giornata saranno presenti residue precipitazioni in rapido esaurimento. Temperature minime comprese fra 19 e 23 gradi, massime in flessione comprese fra 28 e 34 gradi, venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da lunedì 13 a giovedì 16 luglio. Dalla giornata di lunedì il graduale consolidamento di un campo di alta pressione apporterà generali condizioni di stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi ed evoluzione diurna, che nelle ore centrali della giornata potranno dar luogo a rovesci sparsi in Appennino. Temperature massime in graduale rialzo sino alla giornata di martedì, dove si attesteranno mediamente attorno ai 36 gradi, poi stazionarie. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record estate. Un mare di ricordi.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini è stato assolto con rito abbreviato perché il fatto non costituisce reato il medico bellariese di 63 anni, coinvolto nel drammatico sinistro avvenuto la sera del 2 dicembre 2023 lungo la statale 16 a Rimini. Alla guida della sua auto l'uomo urtò una 31enne di origine albanese, Bruna Cavalli, che perse la vita sul colpo. L'incidente si verificò in un tratto particolarmente buio, in un'area della viabilità urbana già oggetto di segnalazioni per le sue criticità strutturali. Secondo le ricostruzioni emerse durante il procedimento, la vittima e una sua amica procedevano lungo il ciglio della carreggiata quando Bruna avrebbe inavvertitamente spostato il piede all'interno della strada. La ruota anteriore destra del veicolo avrebbe calpestato l'arto della giovane innescando una rotazione del busto che ha portato la donna a un impatto fatale tra la testa e il montante del vetro. Una testimone che precedeva l'auto del medico ha riferito agli inquirenti di aver notato le due amiche mentre si strattonavano, un elemento che ha aggiunto complessità alla dinamica. Una consulenza tecnica di parte, infatti, ha inoltre confermato che il professionista non avrebbe avuto margini di manovra per prevenire lo scontro, rivelatosi del tutto imprevedibile. Gambettola continua l'attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri di Cesenatico. Nella notte di mercoledì i militari della stazione di Gambettola hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 37enne italiano pluripregiudicato, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nell'ambito di un mirato servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio nel territorio di Montiano sotto la competenza della stazione di Gambettola. Nella circostanza i militari hanno sorpreso l'uomo proprio mentre cedeva circa 2 grammi di cocaina coetaneo. Dopo l'intervento i carabinieri hanno controllato anche l'abitazione del presunto spacciatore con una perquisizione che ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di sostanze stupefacenti del complessivo peso di 8 grammi di cocaina e 36 grammi di hashis, nonché sostanze da taglio a un bilancino elettronico di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale e la droga rinvenute sono stati sequestrati e presi in carico per i successivi accertamenti tecnici. Il giudice del Tribunale di Forlì ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico. Rimini, frode assicurativa, falso e riciclaggio sono queste le accuse che hanno travolto un meccanico e costruttore di moto da corsa. Si è concluso con una condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione il procedimento in rito abbreviato a carico di un professionista del settore motociclistico. L'imputato, legale rappresentante inoltre di un'associazione sportiva dilettantistica, è finito davanti al GUP del Tribunale

0: Tribunale di Rimini per rispondere di una vicenda che intreccia la simulazione di un furto di grossa cilindrata e l'utilizzo di un telaio di presunta provenienza illecita. Secondo l'impianto accusatorio, l'uomo avrebbe architettato una falsa denuncia di furto, sostenendo che la sua moto fosse stata sottratta insieme alla rampa di carico del furgone utilizzata per il trasporto. Per gli investigatori si è trattato di una messa in scena finalizzata a ottenere un risarcimento non dovuto. A completare il quadro, l'accusa di frode assicurativa. Prima di sporgere denuncia, il proprietario avrebbe smontato e occultato alcuni componenti chiave, tra cui carenature, impianto di scarico e specchietti retrovisori, per poi lamentare il furto del mezzo e incassare l'indennizzo dalla compagnia assicurativa. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Radio Record Estate. Un mare di ricordi.

0: Radio Record.
1: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
2: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
3: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
4: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008 su Facebook Griglia d'Oro.
3: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da AquaShop!
7: AquaShop! La novità assoluta a Sant'Arcangelo!
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
13: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscine, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
11: Villalabor.it.
14: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
13: Vieni a scoprirla sul nostro sito Square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
17: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
0: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
18: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
19: Fatti stupire da Popi.
20: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
3: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
2: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
3: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
2: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
3: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
2: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Concessionaria Japancar, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
14: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
15: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
14: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
15: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
14: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
16: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
17: E qui?
16: Alle terme!
17: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
16: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
1: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547-665959.
11: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
19: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 11 luglio. Nel corso della tarda mattina, temporali sparsi tenderanno a interessare inizialmente i rilievi centro-orientali della regione, propagandosi rapidamente verso le pianure adiacenti. Nel corso del tardo pomeriggio, nuovi temporali sparsi tenderanno a interessare inizialmente i rilievi centro-occidentali, propagando verso la relativa pianura. In serata i fenomeni interesseranno le pianure orientali, con fenomeni in graduale esaurimento a partire da ovest. In tarda serata, notte, ancora residui fenomeni sul riminese. Temperature minime comprese fra 21 e 24 gradi. Massime pressoché stazionarie comprese fra 29 e 31 gradi della fascia costiera e 33-35 gradi delle pianure interne. Venti deboli inizialmente dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare dai quadranti occidentali nel corso della giornata, con rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche. Mare da poco mosso a temporaneamente mosso. Domani, domenica 12, avremo cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo i rilievi e sulla fascia costiera, dove nelle primissime ore della giornata saranno presenti residue precipitazioni in rapido esaurimento. Temperature minime comprese fra 19 e 23 gradi. Massime in flessione comprese fra 28 e 34 gradi. Venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da lunedì 13 a giovedì 16 luglio. Dalla giornata di lunedì il graduale consolidamento di un campo di alta pressione apporterà generali condizioni di stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi ed evoluzione diurna, che nelle ore centrali della giornata potranno dar luogo a rovesci sparsi in Appennino. Temperature massime in graduale rialzo sino alla giornata di martedì, dove si attesteranno mediamente attorno ai 36 gradi, poi stazionarie. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
20: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
21: L'estate di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di

0: 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
1: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
2: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
3: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
2: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
3: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
2: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
4: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
5: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
8: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
6: Villalabor.it.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
12: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
13: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
14: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
13: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
14: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
13: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
15: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
16: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
8: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
4: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
5: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
6: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
7: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
8: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
9: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
10: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
16: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
17: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
18: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
18: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
18: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
17: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
19: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
20: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro. Perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta. Il gadget nasce qui.
0: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
21: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
22: Buon inizio del weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Olga e i Benedetto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 luglio l'attore Yul Brynner, il cantante Teddy Reno, lo stilista Giorgio Armani, il nonno d'Italia Lino Banfi e Achille Lauro, il cantante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Cancro, sei fedele agli amici e poco ambizioso, non ti manca una buona intelligenza e dei riflessi pronti, ma spesso sembra che tu non ne voglia fare uso. La vita ti va bene com'è. Sei portato al misticismo, ma non devi confondere la semplicità e la modestia con il servilismo. In ogni caso sei fortunato e anche se non dovessi impegnarti molto, arriverai comunque al benessere e alla felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicativa è il talento odierno di spicco, fluida e accattivante, consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago, diamo alle due sfere l'attenzione che meritano. Toro, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici, incoraggiamo il bisogno di movimento. La curiosità però ci mette nei pasticci, se siamo ancora soli, a forza di esplorare, potremo finire in un labirinto. Gemelli, la luna nel segno suggerisce di muoversi, di divertirsi, lasciamo le malinconie affettive sullo sfondo. Venere è in effetti l'unica voce contraria, una persona che ci piace vuole metterci le briglie. Per questo scappiamo? Cancro, per dormire sonni tranquilli facciamo pace con un amico, non coviamo dentro il risentimento, è una sorta di veleno per l'anima e per il corpo. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità, non sentiamoci in dovere di dare giustificazioni. Leone, diamo peso ai rapporti con gli altri e cerchiamo di usare diplomazia per smorzare gelosie e rivalità. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati. Vergine, dall'amore al lavoro oggi tutto gira al contrario. Avere amici in gamba al nostro fianco però è una risorsa impagabile. Una proposta di entrare in società va valutata con attenzione perché potrebbe nascondere dei tranelli. Bilancia, la luna in gemelli ci rende spiccatamente sensibili e attenti alle esigenze altrui. Disinneschiamo una crisi familiare prima che esploda. Speranza e disinganno si alternano nel cuore. Per avere un'altra occasione occorre crederci e buttarsi. Scorpione, non siamo affatto convinti di come sta procedendo una determinata situazione. Viviamo di più alla giornata, evitiamo di complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano, accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Sagittario, con la luna opposta meglio tenere le antenne dritte per captare le rimostranze della persona amata. Nel tempo libero dedichiamo attenzione a noi stessi, ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Capricorno, se nel nuovo impiego abbiamo delle difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza, il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per dimenticare una delusione, effettuiamo modifiche negli atteggiamenti e magari anche nel vestiario. Acquario, il trigono della luna indica che è una buona occasione per inserire elementi freschi, rinnovare l'arredamento o semplicemente cambiare abitudini. Perfezionismo e capacità organizzativa ci forniscono alcune soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Pesci, sabato conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. La luna in gemelli ci rende pieni di spirito comunicativo e di empatia. Rispondiamo alle lusinghe con spontaneità per suscitare in tutte le situazioni ammirazione e simpatia. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna è la seguente. Certi dolori sono come i debiti, non si estinguono mai, si possono solo rifinanziare. Maurizio De Giovanni.
21: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 6:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare. Ok a colloqui con Teheran, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha fatto intanto sapere il presidente Trump. Il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Secondo Axios, la prossima settimana il negoziato Iran-Stati Uniti-Svizzera. Ma i media di Teheran negano queste notizie, sono false e prive di fondamento. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati, mentre il numero delle persone tratte in salvo resta fermo a 6.462. Si tratta del sisma più letale registrato in Venezuela nell'ultimo secolo. Gli investigatori che indagano sull'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive insieme la compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare. Queste le prime parole della 23enne sfregiata con una coltellata al volto da un 27enne algerino alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. La giovane colpita in una zona del viso non lontana da un occhio ha riportato ferite con una prognosi di 10 giorni. A carico dell'aggressore, Mohamed Saidi, il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere. Potrebbe colpire ancora, è pericoloso, secondo il PM. Siamo al calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. In una serata in cui a far risultare Luis de la Fuente ancora una volta Merino all'88esimo, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta corta di Lammens, portiere di riserva del Belgio, subentrato all'infortunato Courtois. Ai belgi non basta invece il momentaneo pareggio di De Ketelaere, che mette comunque fine all'imbattibilità di Unai Simon, dopo il vantaggio timbrato da Fabian Ruiz. Nel prossimo turno andrà in scena dunque il duello diretto tra Yamal e Mbappé. L'appuntamento è per martedì 14 luglio ad Arlington alle 21 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
2: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
4: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
2: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Una casa contemporanea contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
8: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
7: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
5: Villalabor.it.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Che buona!
14: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
7: Domenica, aperto anche a pranzo.
15: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
16: E qui?
15: Alle terme.
16: Aspetta, ma tutti i posti diversi nello stesso viaggio.
15: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, Su internet meteorviaggi.it.
17: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
18: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
17: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
18: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
17: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
18: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
21: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 11 luglio. Nel corso della tarda mattina, temporali sparsi tenderanno a interessare inizialmente i rilievi centro-orientali della regione, propagandosi rapidamente verso le pianure adiacenti. Nel corso del tardo pomeriggio, nuovi temporali sparsi tenderanno a interessare inizialmente i rilievi centro-occidentali, propagando verso la relativa pianura. In serata i fenomeni interesseranno le pianure orientali, con fenomeni in graduale esaurimento a partire da ovest. In tarda serata a notte ancora residui fenomeni su Riminese. Temperature minime comprese fra 21 e 24 gradi, massime pressoché stazionarie comprese fra 29 e 31 gradi della fascia costiera e 33-35 gradi delle pianure interne. Venti deboli inizialmente dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare dai quadranti occidentali nel corso della giornata, con rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche. Mare da poco mosso a temporaneamente mosso. Domani, domenica 12, avremo cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo i rilievi e sulla fascia costiera, dove nelle primissime ore della giornata saranno presenti residue precipitazioni in rapido esaurimento. Temperature minime comprese fra 19 e 23 gradi, massime in flessione comprese fra 28 e 34 gradi, venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da lunedì 13 a giovedì 16 luglio. Dalla giornata di lunedì il graduale consolidamento di un campo di alta pressione apporterà generali condizioni di stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi ed evoluzione diurna, che nelle ore centrali della giornata potranno dar luogo a rovesci sparsi in Appennino. Temperature massime in graduale rialzo sino alla giornata di martedì, dove si attesteranno mediamente attorno ai 36 gradi, poi stazionarie. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
22: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
23: Radio Record.
24: Radio Record.

0: Radio Record. Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
3: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
2: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a

0: Automoto? Affidati agli esperti.
1: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
0: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
1: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
0: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione. Tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
7: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
9: L'estate di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Van Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Van Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Van Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
3: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
2: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
3: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
2: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
3: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
9: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
10: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi.
16: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
17: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
18: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
19: Incontro con le stelle.
0: Radio Record presenta l'oroscopo.
15: Buon inizio del weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Olga e i Benedetto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 luglio l'attore Yul Brynner, il cantante Teddy Reno, lo stilista Giorgio Armani, il nonno d'Italia Lino Banfi e Achille Lauro, il cantante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Cancro, sei fedele agli amici e poco ambizioso. Non ti manca una buona intelligenza e dei riflessi pronti, ma spesso sembra che tu non ne voglia fare uso. La vita ti va bene com'è. Sei portato al misticismo, ma non devi confondere la semplicità e la modestia con il servilismo. In ogni caso, sei fortunato e anche se non dovessi impegnarti molto, arriverai comunque al benessere e alla felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicativa è il talento odierno di spicco, fluida e accattivante, consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago, diamo alle due sfere l'attenzione che meritano. Toro, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici, incoraggiamo il bisogno di movimento. La curiosità però ci mette nei pasticci, se siamo ancora soli, a forza di esplorare, potremo finire in un labirinto. Gemelli, la luna nel segno suggerisce di muoversi, di divertirsi, lasciamo le malinconie affettive sullo sfondo. Venere è in effetti l'unica voce contraria, una persona che ci piace vuole metterci le briglie. Per questo scappiamo? Cancro, per dormire sonni tranquilli facciamo pace con un amico, non coviamo dentro il risentimento, è una sorta di veleno per l'anima e per il corpo. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità, non sentiamoci in dovere di dare giustificazioni. Leone, diamo peso ai rapporti con gli altri e cerchiamo di usare diplomazia per smorzare gelosie e rivalità. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati. Vergine, dall'amore al lavoro oggi tutto gira al contrario. Avere amici in gamba al nostro fianco però è una risorsa impagabile. Una proposta di entrare in società va valutata con attenzione perché potrebbe nascondere dei tranelli. Bilancia, la luna in gemelli ci rende spiccatamente sensibili e attenti alle esigenze altrui. Disinneschiamo una crisi familiare prima che esploda. Speranza e disinganno si alternano nel cuore. Per avere un'altra occasione occorre crederci e buttarsi. Scorpione, non siamo affatto convinti di come sta procedendo una determinata situazione. Viviamo di più alla giornata, evitiamo di complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano, accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Sagittario, con la luna opposta meglio tenere le antenne dritte per captare le rimostranze della persona amata. Nel tempo libero dedichiamo attenzione a noi stessi, ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Capricorno, se nel nuovo impiego abbiamo delle difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza, il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per dimenticare una delusione, effettuiamo modifiche negli atteggiamenti e magari anche nel vestiario. Acquario, il trigono della luna indica che è una buona occasione per inserire elementi freschi, rinnovare l'arredamento o semplicemente cambiare abitudini. Perfezionismo e capacità organizzativa ci forniscono alcune soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Pesci, sabato conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. La luna in gemelli ci rende pieni di spirito comunicativo e di empatia. Rispondiamo alle lusinghe con spontaneità per suscitare in tutte le situazioni ammirazione e simpatia. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna è la seguente. Certi dolori sono come i debiti, non si estinguono mai, si possono solo rifinanziare. Maurizio De Giovanni.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
18: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
14: L'estate di Radio Record suona così. Mi sento

0: Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che l'Iran però nega. Trump annuncia anche che, se sarà ucciso, l'Iran sarà distrutto. L'amministrazione americana, per il Wall Street Journal, è comunque pessimista su un accordo sul nucleare.
4: Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili, restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale.
5: Si aggrava il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, è stato infatti rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedente indicava 3.889 decessi.
4: E ha confessato l'omicidio della madre, il 20enne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati.
5: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Ben a 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
4: Siamo allo sport. Per il calcio, sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seed.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Record.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
9: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
10: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
11: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
12: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
13: Guarda che se ti prendo!
14: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
15: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
16: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
17: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
20: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
21: Voglia di un break in ufficio?
22: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
23: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Electrostar.com. Electrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
24: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
25: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
24: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
26: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Roma.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
13: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
14: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
15: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
14: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lagomaggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
16: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro, chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
17: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
18: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top,
1: Però dopo un po' stancano.
18: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
11: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
18: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
11: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
6: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
11: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
6: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
19: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 11 luglio. Nel corso della tarda mattina, temporali sparsi tenderanno a interessare inizialmente i rilievi centro-orientali della regione, propagandosi rapidamente verso le pianure adiacenti. Nel corso del tardo pomeriggio, nuovi temporali sparsi tenderanno a interessare inizialmente i rilievi centro-occidentali, propagando verso la relativa pianura. In serata i fenomeni interesseranno le pianure orientali, con fenomeni in graduale esaurimento a partire da ovest. In tarda serata, notte, ancora residui fenomeni sul riminese. Temperature minime comprese fra 21 e 24 gradi. Massime pressoché stazionarie comprese fra 29 e 31 gradi della fascia costiera e 33-35 gradi delle pianure interne. Venti deboli inizialmente dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare dai quadranti occidentali nel corso della giornata, con rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche. Mare da poco mosso a temporaneamente mosso. Domani, domenica 12, avremo cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo i rilievi e sulla fascia costiera, dove nelle primissime ore della giornata saranno presenti residue precipitazioni in rapido esaurimento. Temperature minime comprese fra 19 e 23 gradi. Massime in flessione comprese fra 28 e 34 gradi. Venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da lunedì 13 a giovedì 16 luglio. Dalla giornata di lunedì il graduale consolidamento di un campo di alta pressione apporterà generali condizioni di stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi ed evoluzione diurna che nelle ore centrali della giornata potranno dar luogo a rovesci sparsi in Appennino. Temperature massime in graduale rialzo sino alla giornata di martedì, dove si attesteranno mediamente attorno ai 36 gradi, poi stazionarie. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
6: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
20: L'estate di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
3: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
4: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
5: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus. Via Lama 7.

pochi passi dalla spiaggia c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. Gentili

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
2: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
2: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
1: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
2: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
5: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
2: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
9: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
12: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
10: Villalabor.it.
13: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
15: Da Gardini per
0: per arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
15: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
17: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
18: Buon inizio del weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Olga e il benedetto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 luglio l'attore Yul Brynner, il cantante Teddy Reno, lo stilista Giorgio Armani, il nonno d'Italia Lino Banfi e Achille Lauro, il cantante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Cancro, sei fedele agli amici e poco ambizioso. Non ti manca una buona intelligenza e dei riflessi pronti, ma spesso sembra che tu non ne voglia fare uso. La vita ti va bene com'è. Sei portato al misticismo, ma non devi confondere la semplicità e la modestia con il servilismo. In ogni caso, sei fortunato e anche se non dovessi impegnarti molto, arriverai comunque al benessere e alla felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicativa è il talento odierno di spicco, fluida e accattivante, consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago, diamo alle due sfere l'attenzione che meritano. Toro, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici, incoraggiamo il bisogno di movimento. La curiosità però ci mette nei pasticci, se siamo ancora soli, a forza di esplorare, potremo finire in un labirinto. Gemelli, la luna nel segno suggerisce di muoversi, di divertirsi, lasciamo le malinconie affettive sullo sfondo. Venere è in effetti l'unica voce contraria, una persona che ci piace vuole metterci le briglie. Per questo scappiamo? Cancro, per dormire sonni tranquilli facciamo pace con un amico, non coviamo dentro il risentimento, è una sorta di veleno per l'anima e per il corpo. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità, non sentiamoci in dovere di dare giustificazioni. Leone, diamo peso ai rapporti con gli altri e cerchiamo di usare diplomazia per smorzare gelosie e rivalità. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati. Vergine, dall'amore al lavoro oggi tutto gira al contrario. Avere amici in gamba al nostro fianco però è una risorsa impagabile. Una proposta di entrare in società va valutata con attenzione perché potrebbe nascondere dei tranelli. Bilancia, la luna in gemelli ci rende spiccatamente sensibili e attenti alle esigenze altrui. Disinneschiamo una crisi familiare prima che esploda. Speranza e disinganno si alternano nel cuore. Per avere un'altra occasione occorre crederci e buttarsi. Scorpione, non siamo affatto convinti di come sta procedendo una determinata situazione. Viviamo di più alla giornata, evitiamo di complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano, accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Sagittario, con la luna opposta meglio tenere le antenne dritte per captare le rimostranze della persona amata. Nel tempo libero dedichiamo attenzione a noi stessi, ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Capricorno, se nel nuovo impiego abbiamo delle difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza, il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per dimenticare una delusione, effettuiamo modifiche negli atteggiamenti e magari anche nel vestiario. Acquario, il trigono della luna indica che è una buona occasione per inserire elementi freschi, rinnovare l'arredamento o semplicemente cambiare abitudini. Perfezionismo e capacità organizzativa ci forniscono alcune soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Pesci, sabato conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. La luna in gemelli ci rende pieni di spirito comunicativo e di empatia. rispondiamo alle lusinghe con spontaneità per suscitare in tutte le situazioni ammirazione e simpatia. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente: certi dolori sono come i debiti, non si estinguono mai, si possono solo rifinanziare. Maurizio De Giovanni.
5: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
17: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 9:00. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segnò una carriera lunga e felice che lo portò anche innumerevoli volte sul palco del Festival di Sanremo, che vinse 2 volte.
3: Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola e ritenuto l'intermediario. Con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Il Report, le cui repliche estive sono state sospese, a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino a Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti.
4: Medio Oriente. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che però l'Iran nega. Il presidente americano è tornato a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro la Repubblica Islamica dell'Iran, seguiti immediatamente da altre migliaia qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, ha dichiarato Trump.
3: Spostiamoci in Spagna. Un'intera vallata trasformata in una trappola di fuoco, automobili carbonizzate e decine di persone sorprese dalle fiamme mentre cercavano di mettersi in salvo. È di almeno 12 morti, 8 feriti, 4 dei quali in condizioni gravi e 23 dispersi, il bilancio ancora provvisorio del devastante incendio divampato nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Circa 1.400 persone sono state evacuate, mentre centinaia di soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti tra casolari, gole e pinete distrutte dal rogo. Si tratta di uno degli incendi più gravi della storia recente della Spagna.
4: Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza dell'arcipelago. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ad ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago.
3: In chiusura la MotoGP, Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. 13° Bagnaia sarà costretto a passare dal Q1. Oggi alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint. Domani alle 14 la gara.
4: Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Record.
5: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
9: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
2: Tutto fatto in casa?
3: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
2: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
2: E allora che stiamo aspettando?
4: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
8: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
7: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi! Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo! Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
16: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
16: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com. Chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
1: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 11 luglio. Nel corso della tarda mattina, temporali sparsi tenderanno a interessare inizialmente i rilievi centro-orientali della regione, propagandosi rapidamente verso le pianure adiacenti. Nel corso del tardo pomeriggio, nuovi temporali sparsi tenderanno a interessare inizialmente i rilievi centro-occidentali, propagando verso la relativa pianura. In serata i fenomeni interesseranno le pianure orientali, con fenomeni in graduale esaurimento a partire da ovest. In tarda serata notte ancora residui fenomeni su Riminese. Temperature minime comprese fra 21 e 24 gradi. Massime pressoché stazionarie comprese fra 29 e 31 gradi della fascia costiera e 33-35 gradi delle pianure interne. Venti deboli inizialmente dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare dai quadranti occidentali nel corso della giornata, con rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche. Mare da poco mosso a temporaneamente mosso. Domani, domenica 12, avremo cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo i rilievi e sulla fascia costiera, dove nelle primissime ore della giornata saranno presenti residue precipitazioni in rapido esaurimento. Temperature minime comprese fra 19 e 23 gradi. Massime in flessione comprese fra 28 e 34 gradi. Venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da lunedì 13 a giovedì 16 luglio. Dalla giornata di lunedì il graduale consolidamento di un campo di alta pressione apporterà generali condizioni di stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi ed evoluzione diurna, che nelle ore centrali della giornata potranno dar luogo a rovesci sparsi in Appennino. Temperature massime in graduale rialzo sino alla giornata di martedì, dove si attesteranno mediamente attorno ai 36 gradi, poi stazionarie. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record. E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente, interni in pelle, per farti sentire come a casa, tettuccio apribile, con cui goderti il panorama, retrocamera, per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
1: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo

0: Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
1: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro a Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare, a Sant'Arcangelo nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da AquaShop!
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione. Tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12:30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
12: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
13: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
14: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
15: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
16: Radio Record. Music Summer.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19 si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
8: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
6: Villalabor.it.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
11: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
12: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
11: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
12: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
11: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
12: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
0: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
13: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
14: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 10:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Igor con la prima moglie Roberta Stoppa ed Edoardo e Dario con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera.
2: La cronaca ci porta a Messina, dove un 49enne, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all'altezza dell'ingresso del Policlinico di Messina. L'impatto è stato violento, l'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un 40enne che guidava un Africa Twin sprovvista di copertura assicurativa. Indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale di Messina.
3: La RAI ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione. Il conduttore si dice però sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione di censura senza precedenti. Insorgono la FNSI, l'ordine dei giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. Intanto la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
2: Medio Oriente, l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz e provocando la reazione americana, secondo quanto dichiarato da alcuni funzionari statunitensi alla SBS News. Sempre secondo le stesse fonti, gli iraniani sarebbero tornati al tavolo delle trattative ammettendo di aver sbagliato. I funzionari americani interpellati da SBS News precisano che la confessione è stata fatta in privato da dirigenti iraniani ai consiglieri di Trump. Se poi questa non è la posizione ufficiale di Teheran, ha aggiunto un funzionario, per loro non sarà una bella giornata. Siamo decisamente in una fase di attesa e osservazione.
3: Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato assieme alla regina Camilla e il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e con i nipotini americani dal 2022.
2: Lo sport in chiusura ai mondiali, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nella prima frazione, decisiva la rete di Merino. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per il tennis, invece, Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, dove domani affronterà il tedesco Zverev. Il numero uno al mondo ha dominato Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
5: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
4: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
5: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
4: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
5: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
10: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
9: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
10: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
9: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
11: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
12: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
16: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
17: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
16: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
17: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
16: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
17: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
18: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
19: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
20: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
19: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
21: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
22: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
23: Che bella musica! Radio Record! Music.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
4: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Che buona!
9: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
10: Domenica, aperto anche a pranzo.
11: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
12: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
13: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
12: Tutto fatto in casa?
13: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
12: Mangiamo qui o portiamo via?
13: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
12: E allora che stiamo aspettando?
14: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
15: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
16: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
17: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
18: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
1: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
19: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
20: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
21: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
22: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 10 e 29 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una ragazza di 23 anni di origine nordafricana, ha sporto denuncia presso i carabinieri sostenendo di essere stata vittima di una violenta aggressione sessuale avvenuta a Viserba. L'episodio, secondo quanto riferito dalla giovane, si è consumato nella notte del 20 e 21 gennaio in concomitanza con gli eventi legati alla Notte Rosa. Secondo la ricostruzione fornita alle forze dell'ordine, la vittima stava percorrendo il lungomare di Viserba quando è stata avvicinata da un uomo, suo connazionale, che conosceva soltanto di vista. Inizialmente tra i due è intercorso un breve scambio di battute apparentemente tranquillo. La situazione tuttavia è degenerata improvvisamente quando l'uomo, con una mossa fulminea, le avrebbe sottratto il telefono cellulare per impedirle di contattare soccorsi o avvisare terzi. Sotto la minaccia di un coltello, l'aggressore ha costretto la ragazza a seguirlo verso la spiaggia, trascinandola in un'area isolata dell'arenile. Qui la vittima è stata brutalmente picchiata e sottoposta a violenza sessuale. Al termine dell'abuso, l'uomo si è dato alla fuga, lasciando la ragazza sulla battigia. Nonostante il forte stato di shock, la giovane è riuscita a mettersi in contatto con i carabinieri per denunciare l'accaduto il giorno seguente e a recarsi al pronto soccorso. I medici che l'hanno visitata hanno riscontrato lesioni compatibili con la violenza subita. La 23enne ha rilasciato agli investigatori tutti gli elementi utili che possedeva, a volte l'indicazione del presunto responsabile, indicandolo come un soggetto che conosceva di vista. I militari dell'arma hanno immediatamente avviato le indagini coordinate dall'autorità giudiziaria per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, verificare i riscontri raccolti e procedere all'individuazione e al fermo dell'autore dell'aggressione. Al momento l'attività investigativa prosegue con il massimo riserbo per garantire l'esito delle operazioni di ricerca e il supporto necessario alla giovane vittima. Rimini. La squadra mobile di Rimini ha eseguito nella notte tra giovedì e venerdì un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino italiano. Il provvedimento emesso dalla locale procura della Repubblica impone all'uomo di scontare una pena residua di 4 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione. Tale misura deriva da alcune sentenze divenute definitive per reati inerenti agli stupefacenti commessi fra il 2020 e il 2025. Al termine degli atti di rito, dopo essere stato rintracciato dagli agenti, il soggetto è stato immediatamente tradotto presso il carcere locale.
1: Lo sport.
2: Oggi il Cesena ufficializza il primo acquisto, quello di Mark Natta, difensore centrale australiano con passaporto italiano, già preso a metà maggio. In giornata arriverà in Romagna un giocatore funzionale al 4-3-3 di Diamanti. Il 2006, Matt Daniel Caprini, attaccante esterno di qualità che nella scorsa stagione ha disputato il suo primo campionato con i grandi in Serie B nel Mantova. Per lui 16 presenze per 733 minuti, se con Possanzini giocava spesso, 11 gettoni in 16 giornate, con la arrivo di Modesto, Caprini è sparito dai radar, 5 partite su 22 per 247 minuti. Caprini, che giovedì ha prolungato fino al 2029 il contratto con la Fiorentina, arriva a Cesena in prestito con diritto di riscatto per i bianconeri e contro riscatto per i toscani. Attraverso la stessa formula il Cesena preleverà dal Genoa il centravanti Alessandro De Benedetti. La trattativa ormai definita, mancano le firme, con il classe 2003 che potrebbe arrivare già domani o al massimo nei primi giorni della settimana.

0: Centrocampista Carbone si accasa al Chievo. Il 2007 Filippo Berti, fratello di Tommaso, passa alla Recanatese in Serie D. Il 2008 Noah Moretti va al Brescia Primavera. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.

0: Tante specialità tipiche.
1: La coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
8: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel Banco Freezer.
14: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote.

0: Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la Motorizzazione Civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
1: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
3: Buongiorno con Radio Record.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
4: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
5: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
6: Voglia di un break in ufficio?
7: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
14: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
16: Fatti stupire da Popi.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
16: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Batte il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo, prima finale slam della stagione, la settima della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'altoatesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev, contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
18: Ha giocato o sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam. Mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
16: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Catelere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali, se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per la MotoGP Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Oggi le qualifiche e la sprint, domani alle 14 la gara. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2:23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8:01. Sesta Derkac nel triplo con 14:33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del kenyota Wanyoni nei 1000 metri con il tempo di 2:11:83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Sudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta il leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
19: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
20: Radio Record estate. Un mare di ricordi.

0: Ora esatta. Sono le 11:02. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
4: Addio a Peppino Di Capri, il celebre interprete della grande musica italiana, aveva 87 anni e scompare nella sua amata isola dopo una lunga malattia. Lascia i figli Arrigo, detto Igor, dalla prima moglie Roberta, e Edoardo e Dario dalla seconda moglie Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri.
3: Voltiamo pagina. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei Giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. Intanto la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
4: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero allo scorso febbraio, quando il medico era stato contattato da una giovane coppia di origini pakistane. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti.
3: Medio Oriente e Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica, negoziati che l'Iran nega. Il presidente americano è tornato intanto a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano.
4: E giallo sul caso della morte di Anne Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica, ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne, rilasciato però in mattinata. La polizia avrebbe detto che il giovane non è più coinvolto nelle indagini.
3: Cambiamo argomento. Dopo quasi 30 anni di chiusura è tornata visitabile a Ercolano la casa del mobilio carbonizzato, una delle domus più suggestive del parco archeologico. La domus, costruita in età repubblicana, deve il proprio nome al ritrovamento tra il 1932 e il 1933, durante gli scavi diretti da Amedeo Maiuri, di un tavolino e di un letto ad alta spalliera carbonizzati dall'eruzione del 79 d.C., ma conservati fino a oggi con tracce di tessuto e della rete di corda originaria.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione: tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
10: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
11: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
14: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
15: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
16: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
15: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
17: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
6: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
7: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
5: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce direttamente nella tua cucina, solo su Radio
18: Record. A tutti voi benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi propongo la ricetta di un pesto un po' inusuale, il pesto alle melanzane. Vediamo insieme gli ingredienti. 2 melanzane, 60 g di mandorle, 30 g di pinoli o noci, 40 g di grana padano, 40 g di olio extravergine d'oliva, 5 foglie di basilico, 30 g di acqua, sale pepe, noce moscata, uno spicchio di aglio. Passiamo al procedimento: in un mixer tritiamo le mandorle leggermente tostate e i pinoli. Laviamo le melanzane e poi le asciughiamo con carta assorbente. Eliminiamo il picciolo e le tagliamo in due per il lungo. Poi le mettiamo su una teglia e inforniamo a 220 gradi per circa 25 minuti. Una volta raffreddate le melanzane, ricaviamo con un cucchiaio la polpa interna. Poi la setacciamo con una forchetta su di un colino in modo che perda l'acqua di cottura, che potrebbe essere amara. Mettiamo nel mixer assieme ad una parte della buccia alle mandorle e ai pinoli tritati. Aggiungiamo il formaggio grattugiato, l'aglio e tritiamo tutto assieme. Poi mettiamo anche il basilico, un pizzico di sale, pepe e noce moscata. E infine l'olio extravergine d'oliva e tritiamo ancora. Assaggiamo e aggiustiamo di sale e versiamo l'acqua piano piano, poco alla volta. La quantità da mettere dipenderà da quanta acqua avranno perso le melanzane, per cui ci regoleremo di conseguenza. Dobbiamo ottenere un pesto grumoso, non una crema. Assaggiamo e nel caso aggiustiamo di sale, pepe o noce moscata. Poi mettiamo il pesto di melanzane in un barattolino e rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta: 2 melanzane, 60 g di mandorle, 30 g di pinoli o noci, 40 g di grana padano, 40 g di olio extravergine d'oliva, 5 foglie di basilico, 30 g di acqua, sale, pepe, noce moscata e uno spicchio di aglio. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
19: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
3: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
4: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
5: Villalabor.it.
8: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
0: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
14: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi. Radio Record. 1, 2

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però!
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da

0: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
1: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
2: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
2: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
3: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
4: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
5: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Da Gardini per arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
2: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
3: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
4: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
3: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
4: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
3: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
4: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
5: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
6: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
7: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
6: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
7: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
6: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
8: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12:30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
9: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
10: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
11: Voglia di un break in ufficio?
12: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
13: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
14: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
13: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
14: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
13: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
14: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
15: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
17: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse 2 festival di Sanremo con Un grande amore, niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
4: Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, a paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra 2 fratelli rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. 2 persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la procura di Catania ha aperto un'inchiesta.
5: La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa invece Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Resta in salita però anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo.
4: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni.
5: Dopo ore di tensione si è conclusa la presa di ostaggi in un supermercato nella zona sud di Berlino, in Germania. L'autore del reato è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato, ha dichiarato la polizia. Riguardo alle condizioni della donna presa in ostaggio intorno alle 22 di ieri sera, si è saputo solo che era in stato di shock e che è stata soccorsa dai paramedici.
4: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente, rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro.
5: Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Record.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
8: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
7: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
8: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
7: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
15: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
16: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
17: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
16: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
18: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
19: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
20: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
21: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
20: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
21: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
20: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
21: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
20: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
22: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
20: Villalabor.it.
23: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
24: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
25: Radio Record, che bella musica!

0: Radio Record.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
16: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
17: C'era una volta una capannina
0: Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
12: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
11: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 29 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una ragazza di 23 anni di origine nordafricana, ha sporto denuncia presso i carabinieri sostenendo di essere stata vittima di una violenta aggressione sessuale avvenuta a Viserba. L'episodio, secondo quanto riferito dalla giovane, si è consumato nella notte del 20 e 21 gennaio in concomitanza con gli eventi legati alla Notte Rosa. Secondo la ricostruzione fornita alle forze dell'ordine, la vittima stava percorrendo il lungomare di Viserba quando è stata avvicinata da un uomo, suo connazionale, che conosceva soltanto di vista. Inizialmente tra i due è intercorso un breve scambio di battute apparentemente tranquillo. La situazione tuttavia è degenerata improvvisamente quando l'uomo, con una mossa fulminea, le avrebbe sottratto il telefono cellulare per impedirle di contattare soccorsi o avvisare terzi. Sotto la minaccia di un coltello, l'aggressore ha costretto la ragazza a seguirlo verso la spiaggia, trascinandola in un'area isolata dell'arenile. Qui la vittima è stata brutalmente picchiata e sottoposta a violenza sessuale. Al termine dell'abuso, l'uomo si è dato alla fuga, lasciando la ragazza sulla battigia. Nonostante il forte stato di shock, la giovane è riuscita a mettersi in contatto con i carabinieri per denunciare l'accaduto il giorno seguente e a recarsi al pronto soccorso. I medici che l'hanno visitata hanno riscontrato lesioni compatibili con la violenza subita. La 23enne ha rilasciato agli investigatori tutti gli elementi utili che possedeva, a volte l'indicazione del presunto responsabile, indicandolo come un soggetto che conosceva di vista. I militari dell'arma hanno immediatamente avviato le indagini coordinate dall'autorità giudiziaria per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, verificare i riscontri raccolti e procedere all'individuazione e al fermo dell'autore dell'aggressione. Al momento l'attività investigativa prosegue con il massimo riservo per garantire l'esito delle operazioni di ricerca e il supporto necessario alla giovane vittima. Rimini. La squadra mobile di Rimini ha eseguito nella notte tra giovedì e venerdì un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino italiano. Il provvedimento emesso dalla locale Procura della Repubblica impone all'uomo di scontare una pena residua di 4 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione. Tale misura deriva da alcune sentenze divenute definitive per reati inerenti agli stupefacenti commessi fra il 2020 e il 2025. Al termine degli atti di rito, dopo essere stato rintracciato dagli agenti, il soggetto è stato immediatamente tradotto presso il carcere locale.
3: Lo sport.
4: Oggi il Cesena ufficializza il primo acquisto, quello di Mark Natta, difensore centrale australiano con passaporto italiano, già preso a metà maggio. In giornata arriverà in Romagna un giocatore funzionale al 4-3-3 di Diamanti. Il 2006, Matt Daniel Caprini, attaccante esterno di qualità, che nella scorsa stagione ha disputato il suo primo campionato con i grandi in Serie B nel Mantova. Per lui 16 presenze per 733 minuti, se con Possanzini giocava spesso, 11 gettoni in 16 giornate, con la arrivo di Modesto, Caprini è sparito dai radar, 5 partite su 22 per 247 minuti. Caprini, che giovedì ha prolungato fino al 2029 il contratto con la Fiorentina, arriva a Cesena in prestito con diritto di riscatto per i bianconeri e contro riscatto per i toscani. Attraverso la stessa formula il Cesena preleverà dal Genoa il centravanti Alessandro De Benedetti. La trattativa ormai è definita, mancano le firme, con il classe 2003 che potrebbe arrivare già domani o al massimo nei primi giorni della settimana. In B, De Benedetti ha vestito le maglie di Mantova e Virtus Entella, disputando complessivamente 61 partite, 29 con il Mantova, 32 con l'Entella e segnando 7 gol. Un nome che stuzzica è quello del centrocampista Fabio Rispoli, classe 2006, di proprietà del Como, reduce da un'ottima stagione con il Catanzaro, 31 partite e un gol in campionato. I lombardi lo cedono in prestito secco e va vinta la concorrenza dello stesso Catanzaro. Intanto il Cesena ha ufficializzato nel tardo pomeriggio la cessione a titolo definitivo di Alberto Ceri all'Arezzo, che si è liberato attivando la clausola rescissoria da 50.000 euro. Tre giovani non confermati trovano squadra. Il centrocampista Carbone si accasa al Chievo. Il 2007 Filippo Berti, fratello di Tommaso, passa alla Recanatese in Serie D. Il 2008 Noah Moretti va al Brescia Primavera. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.

0: la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
1: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
0: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
2: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
2: Tutto fatto in casa?
3: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
2: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
2: E allora che stiamo aspettando?
4: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
5: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Fruti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina. Imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Egidio, programma completo su pdcesena.it.
6: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni, Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
11: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce fresco su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
14: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
18: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record. La radio digitale dal cuore del...

0: Radio Record.
1: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
2: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop! La novità assoluta a Sant'Arcangelo!
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
10: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
13: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
12: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
13: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
12: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
13: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
10: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 13:02. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse 2 festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, sta una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
3: Un debito di poche decine di euro, la lite con l'amico a cui pagava l'affitto, infine le fiamme che avvolgono l'appartamento. Un 42enne è stato arrestato per avere appiccato un incendio nella casa in cui abitava a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Il 42enne si trova ora in arresto nel carcere di Arezzo in attesa di ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria.
4: Il surriscaldamento di batterie al litio contenute in un pacco sarebbe questa la causa del maxi rogo divampato mercoledì sera in un deposito di Bartolini nel centro di smistamento in zona Bovisa a Milano, stando ai primi accertamenti nell'inchiesta dei vigili del fuoco coordinata dal procuratore Viola e dal PM Storari. Sarebbe stata dunque esclusa dalle prime analisi sul pacco che ha scatenato l'incendio l'origine dolosa.
3: Medio Oriente, le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante il drammatico scambio di colpi che ha fatto fallire la tregua. Lo scrive SBS News, citando funzionari, sottolineando che il team negoziale del presidente Trump, guidato dal vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff, dovrebbe proseguire i colloqui in Oman con l'Iran.
4: Siamo allo sport. MotoGP, Marc Marquez conquista la 9ª pole position in carriera alla Sachsenring. Lo spagnolo che ha fermato il cronometro sull'1:19:041 ha preceduto suo fratello Alex e di Gian Antonio. In seconda fila Raul Fernandez, Ogura e Quartararo. Ottavo Bezzecchi, caduto durante il primo run, dolorante al polso e le cui condizioni sono da verificare. Nono Martin e 11° Bagnaia. Nel pomeriggio la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Semaforo verde alle 15.
3: In chiusura al tennis, è il giorno della vigilia della finale di Wimbledon. Dopo aver battuto Djokovic, Jannik Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domenica contro Zverev, in programma alle 17. E allora sentiamo le sue parole.
5: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare.
4: E con le parole di Sinner è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record. Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
9: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
14: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
13: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
14: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
13: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
15: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
16: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
17: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
18: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
17: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
18: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
17: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
18: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
17: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
19: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
17: Villalabor.it.
20: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
21: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
20: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
21: Ma amore, anch'io!
20: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
21: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
20: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
22: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
19: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
23: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
24: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio

0: Radio Record.
1: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
2: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
1: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
2: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
1: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
2: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
1: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
3: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
4: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
3: Tutto fatto in casa?
4: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
3: Mangiamo qui o portiamo via?
4: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
3: E allora che stiamo aspettando?
5: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370 344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
15: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
16: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
17: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invito a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
18: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
19: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito!
0: viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
19: Radio Record accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 13:32. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. San Giovanni Marignano, un terribile incidente si è verificato nella giornata di ieri a San Giovanni. A rimanere coinvolto è stato un uomo di 58 anni. L'episodio si è consumato poco prima di mezzogiorno, quando il malcapitato ha parcheggiato la propria vettura lungo una via in pendenza. Secondo quanto ricostruito da parte dei carabinieri della compagnia di Cattolica intervenuti sul posto, dopo che l'uomo è sceso dal veicolo, l'auto si è sfrenata e il 58enne si è improvvisamente ritrovato il mezzo addosso, presumibilmente a causa di un cedimento del freno a mano. Il mezzo, acquisendo inerzia lungo il tratto inclinato, ha poi travolto il malcapitato. Nonostante la gravità della situazione e la violenza dell'impatto, il 58enne è riuscito con uno sforzo estremo a divincolarsi dal peso della vettura e a richiedere autonomamente i soccorsi. La macchina della sanità si è attivata immediatamente. Sul luogo dell'incidente sono arrivati in tempi brevi i sanitari del 118, supportati dagli operatori delle forze dell'ordine per i rilievi di rito e la messa in sicurezza dell'area. Data la dinamica dell'incidente e le condizioni cliniche rilevate sul momento, i medici hanno ritenuto necessario richiedere l'intervento dell'eliambulanza per ridurre i tempi di trasferimento verso una struttura specializzata. L'uomo è stato stabilizzato sul posto per quanto possibile, presentando un serio trauma toracico da schiacciamento. La situazione è apparsa fin da subito molto delicata, anche perché nel frangente del soccorso e prima del caricamento sul velivolo, il ferito ha perso conoscenza. Il volo di emergenza è stato diretto all'ospedale Bufalini di Cesena, centro di riferimento regionale per i traumi gravi, dove l'uomo è stato preso in carico dall'equipe medica del reparto di rianimazione. Rimini, siamo i primi ad avere interesse affinché ogni circostanza venga chiarita. E quanto dichiara la società che gestisce le houseboat del Marina di Rimini in merito al recente maxi furto da quasi 50.000 euro denunciato da un ospite nei giorni scorsi. La direzione, pur esprimendo vicinanza al cliente e piena fiducia nell'operato delle forze dell'ordine, intende fare chiarezza sulla propria posizione, assicurando piena collaborazione per ricostruire l'accaduto. La proprietà sottolinea che, in base ai contratti di affitto breve sottoscritti al momento dell'arrivo, la vigilanza sui beni personali rimane una responsabilità esclusiva del cliente. La struttura non riveste il ruolo di depositario di denaro o gioielli, spiegano dalla direzione. Pertanto ogni obbligo di custodia su effetti personali e preziosi resta in capo a chi soggiorna nelle unità abitative. La parola passa ora agli inquirenti, che lavorano per ricostruire quanto accaduto in una delle strutture simbolo

0: 5 partite su 22 per 247 minuti. Caprini, che giovedì ha prolungato fino al 2029 il contratto con la Fiorentina, arriva a Cesena in prestito con diritto di riscatto per i bianconeri e contro riscatto per i toscani. Attraverso la stessa formula il Cesena preleverà dal Genoa il centravanti Alessandro De Benedetti. La trattativa ormai è definita, mancano le firme con il classe 2003 che potrebbe arrivare già domani o al massimo nei primi giorni della settimana. In B De Benedetti ha vestito le maglie di Mantova e Virtus Entella, disputando complessivamente 61 partite, 29 con il Mantova, 32 con l'Entella e segnando 7 gol. Un nome che stuzzica è quello del centrocampista Fabio Rispoli, classe 2006, di proprietà del Como, reduce da un'ottima stagione con il Catanzaro, 31 partite e un gol in campionato. I lombardi lo cedono in prestito secco e va vinta la concorrenza dello stesso Catanzaro. Intanto il Cesena ha ufficializzato nel tardo pomeriggio la cessione a titolo definitivo di Alberto Ceri all'Arezzo, che si è liberato attivando la clausola rescissoria da 50.000 euro. Tre giovani non confermati trovano squadra. Il centrocampista Carbone si accasa al Chievo. Il 2007 Filippo Berti, fratello di Tommaso, passa alla Recanatese in Serie D. Il 2008 Noah Moretti va al Brescia Primavera. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Radio Record.

0: specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
3: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
2: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
3: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
2: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D. Auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D. Competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D. Noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D. L'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo.
6: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
7: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
6: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
8: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19 si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17

0: al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
10: Fatti stupire da Popi.
11: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
10: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
3: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
13: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% al 70% li trovi da Gardini per Arredare. A Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
1: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
14: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
14: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
14: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
15: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record, sport.
17: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, Marc Marquez si prende la nona pole al Sachsenring con tanto di record della pista in 1:19.041. Il pilota spagnolo partirà davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio per una prima fila tutta Ducati. Le prime Aprilia sono ancora quelle di Trackhouse con Raul Fernandez e Ogura quarto e quinto. Bezzecchi sarebbe dovuto partire ottavo, ma salterà il Gran Premio dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta. Il pilota Aprilia infatti ha perso il posteriore della sua RSGP in curva 7 a 140 km all'ora ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui è stato sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico. Per questo Bezzecchi tornerà in Italia e salterà il resto del weekend. E siamo al tennis. Yannick Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo è la prima finale slam della stagione, la settima della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato così la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 al mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'alto atesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev, contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
18: Ha giocato o sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam. Mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
17: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Catelere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2,23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8,01. Sesta Derkac nel triplo con 14,33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del kenyota Wagnoni nei 1000 metri con il tempo di 2,11,83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Sudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
19: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare ma è stato raggiunto e colpito. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore. La vittima aveva 61 anni, l'omicida ne ha 63.
2: Una donna di 76 anni è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite. La febbre alta, i sintomi che non si attenuavano e i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. La donna era stata morsa l'8 giugno scorso nei prati, nei pressi della sua abitazione. Poche ore dopo l'episodio ha iniziato ad accusare i primi sintomi, tanto da decidere, assieme ai familiari, di rivolgersi all'ospedale di Cavalese. L'infezione è progredita fino a causare danni cerebrali irreversibili e poi la morte.
3: Italia nella morsa dell'afa per le prossime due settimane per la nuova ondata di caldo record. Attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Sale l'allerta incendi. Inferno in Spagna con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi andalusi della provincia di Almeria. La Francia soffoca, Parigi e una ventina di dipartimenti in allerta rossa.
2: Rimaniamo all'estero e andiamo in Iran. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, rilanciato dai media iraniani. L'ayatollah aggiunge: promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini.
3: Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato due morti e un ferito. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Oleg Kiper. Nella capitale, il bilancio dei raid della notte è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino.
2: La MotoGP Marc Marquez si prende la nona pole al Sachsenring con tanto di record della pista in 1:19.041. Il pilota spagnolo partirà davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio per una prima fila tutta Ducati. Le prime aprile sono ancora quelle di Trackhouse con Raul Fernandez e Ogura quarto e quinto. Bezzecchi sarebbe dovuto partire ottavo ma salterà il GP dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta in curva 7. Alle 15 la sprint race.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
6: Che buona!
7: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica in via Largo della Pace.
8: Domenica aperto anche a pranzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
12: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
11: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
12: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
11: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
13: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
14: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
15: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
17: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
18: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
19: Voglia di un break in ufficio?
20: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
21: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
22: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
21: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
22: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
21: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
23: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
24: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
23: Tutto fatto in casa?
24: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
23: Mangiamo qui o portiamo via?
24: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
23: E allora che stiamo aspettando?
25: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
26: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
27: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
5: Villalabor.it.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
10: e qui
9: alle terme.
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
7: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi. Talk about-

0: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
1: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
4: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
5: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione. Tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
8: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza.

0: Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
1: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
4: L'estate di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
4: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
8: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
10: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
15: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
14: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
15: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
14: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: esatta. Sono le 14 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
2: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
3: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della riviera ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guerrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.
2: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
3: Torniamo all'estero, ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
2: Calcio dopo Francia e Spagna, sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli Scandinavi e i Tre Leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
5: Villalabor.it.
8: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
9: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
8: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
9: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno!
8: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia!
10: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
8: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
11: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
7: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
12: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
13: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
14: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
15: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
16: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
17: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
18: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
19: L'estate ha un sapore speciale, quello della Sagra della Tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
20: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
7: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
21: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
22: A tutti voi benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi propongo la ricetta di un pesto un po' inusuale, il pesto alle melanzane. Vediamo insieme gli ingredienti. 2 melanzane, 60 g di mandorle, 30 g di pinoli o noci, 40 g di grana padano, 40 g di olio extravergine d'oliva, 5 foglie di basilico, 30 g di acqua, sale, pepe, noce moscata, uno spicchio di aglio. Passiamo al procedimento: in un mixer tritiamo le mandorle leggermente tostate e i pinoli. Laviamo le melanzane e poi le asciughiamo con carta assorbente. Eliminiamo il picciolo e le tagliamo in due per il lungo. Poi le mettiamo su una teglia e inforniamo a 220 gradi per circa 25 minuti. Una volta raffreddate le melanzane, ricaviamo con un cucchiaio la polpa interna. Poi la setacciamo con una forchetta su di un colino in modo che perda l'acqua di cottura, che potrebbe essere amara. Mettiamo nel mixer assieme ad una parte della buccia alle mandorle e ai pinoli tritati. Aggiungiamo il formaggio grattugiato, l'aglio e tritiamo tutto assieme. Poi mettiamo anche il basilico, un pizzico di sale, pepe e noce moscata e infine l'olio extravergine d'oliva e tritiamo ancora. Assaggiamo e aggiustiamo di sale e versiamo l'acqua piano piano, poco alla volta. La quantità da mettere dipenderà da quanta acqua avranno perso le melanzane, per cui ci regoleremo di conseguenza. Dobbiamo ottenere un pesto grumoso, non una crema. Assaggiamo e nel caso aggiustiamo di sale, pepe o noce moscata. Poi mettiamo il pesto di melanzane in un barattolino e rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta: 2 melanzane, 60 g di mandorle, 30 g di pinoli o noci, 40 g di grana padano, 40 g di olio extravergine d'oliva, 5 foglie di basilico, 30 g di acqua, sale, pepe, noce moscata e uno spicchio di aglio. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
21: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre su Radio Record.
1: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
5: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
4: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
5: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
4: E si vede. Scherzo, tu sei sempre così bella.
5: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
1: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
13: Radio Record accende l'emozione.
14: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record.
1: Che buona!
2: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
3: Domenica, aperto anche a pranzo.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution. A Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
9: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
10: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
9: Tutto fatto in casa?
10: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
9: Mangiamo qui o portiamo via?
10: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
9: E allora che stiamo aspettando?
11: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
16: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
17: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
16: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
18: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
19: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
20: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui. Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
0: Radio Record. La differenza si sente.

0: Radio Record.
1: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.

0: e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12:30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Go, go, gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
13: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
14: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
15: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
18: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 15:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in apertura. Resta in cella il 27enne algerino che ha sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto il carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso. Riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il 27enne ha agito anche se era stato già arrestato poco prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo.
2: Tragedia nelle acque di Chia, Cagliari, dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Su Giudeu, nel territorio di Domus de Maria. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi. Ogni tentativo di salvarle la vita, però, si è rivelato inutile.
3: Ora in Medio Oriente, la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei. Ed il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Intanto l'amministrazione Trump ritiene che un accordo sul nucleare con l'Iran sia sempre più improbabile.
2: Dopo ore di tensione è stata liberata la donna che dalla serata di ieri era tenuta in ostaggio da un uomo all'interno di un supermercato nella zona sud di Berlino. Il portavoce della polizia ha riferito alla DPA che l'uomo è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato. L'uomo è stato portato in commissariato. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'uomo aveva minacciato e preso in ostaggio la donna poco dopo le 22 di ieri all'interno di un supermercato nel quartiere di Marienfelde. Al momento non sono noti né il retroscena né il possibile movente del sequestro.
3: Ondata di calore in Europa. La Tour Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio, lasciando a terra i visitatori a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misura analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay, che chiudono rispettivamente alle 16 e alle 17. Secondo le previsioni meteo, il picco delle temperature a Parigi è previsto fra le 17 e le 18, con 35 gradi.
2: MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex e di Gianantonio. Quarto Ogura, poi Fernandez e Martin. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche, e domani sarà operato in Italia. Martin resta in testa alla classifica. Domani la gara lunga alle 14.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
13: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
12: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
13: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
12: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
13: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
14: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
2: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
2: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
3: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
4: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
5: Villalabor.it.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
7: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
10: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
12: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
14: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
15: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
14: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
16: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
17: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
16: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 5808.
0: ristoranteleveleBellaria.com.
18: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547-665959.
7: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
19: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 16:29. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. San Giovanni in Marignano, un terribile incidente si è verificato nella giornata di ieri a San Giovanni, a rimanere coinvolto è stato un uomo di 58 anni. L'episodio si è consumato poco prima di mezzogiorno, quando il malcapitato ha parcheggiato la propria vettura lungo una via in pendenza. Secondo quanto ricostruito da parte dei carabinieri della compagnia di Cattolica intervenuti sul posto, dopo che l'uomo è sceso dal veicolo, l'auto si è sfrenata e il 58enne si è improvvisamente ritrovato il mezzo addosso, presumibilmente a causa di un cedimento del freno a mano. Il mezzo, acquisendo inerzia lungo il tratto inclinato, ha poi travolto il malcapitato. Nonostante la gravità della situazione e la violenza dell'impatto, il 58enne è riuscito con uno sforzo estremo a divincolarsi dal peso della vettura e a richiedere autonomamente i soccorsi. La macchina della sanità si è attivata immediatamente. Sul luogo dell'incidente sono arrivati in tempi brevi i sanitari del 118, supportati da gli operatori delle forze dell'ordine per i rilievi di rito e la messa in sicurezza dell'area. Data la dinamica dell'incidente e le condizioni cliniche rilevate sul momento, i medici hanno ritenuto necessario richiedere l'intervento delle ambulanze per ridurre i tempi di trasferimento verso una struttura specializzata. L'uomo è stato stabilizzato sul posto per quanto possibile, presentando un serio trauma toracico da schiacciamento. La situazione è apparsa fin da subito molto delicata, anche perché nel frangente del soccorso e prima del caricamento sul velivolo, il ferito ha perso conoscenza. Il volo di emergenza è stato diretto all'ospedale Bufalini di Cesena, centro di riferimento regionale per i traumi gravi, dove l'uomo è stato preso in carico dall'equipe medica del reparto di rianimazione. Rimini, siamo i primi ad avere interesse affinché ogni circostanza venga chiarita. E quanto dichiara la società che gestisce le houseboat del Marina di Rimini in merito al recente maxi furto da quasi 50.000 euro denunciato da un ospite nei giorni scorsi. La direzione, pur esprimendo vicinanza al cliente e piena fiducia nell'operato delle forze dell'ordine, intende fare chiarezza sulla propria posizione, assicurando piena collaborazione per ricostruire l'accaduto. La proprietà sottolinea che, in base ai contratti di affitto breve sottoscritti al momento dell'arrivo, la vigilanza sui beni personali rimane una responsabilità esclusiva del cliente. La struttura non riveste il ruolo di depositario di denaro o gioielli, spiegano dalla direzione. Pertanto ogni obbligo di custodia su effetti personali e preziosi resta in capo a chi soggiorna nelle unità abitative. La parola passa ora agli inquirenti, che lavorano per ricostruire quanto accaduto in una delle strutture simbolo dell'accoglienza portuale riminese, da oltre 20 anni punto di riferimento per il turismo nautico locale.
1: Lo sport.
2: Oggi il Cesena ufficializza il primo acquisto, quello di Mark Natta, difensore centrale australiano con passaporto italiano, già preso a metà maggio. In giornata arriverà in Romagna un giocatore funzionale al 4-3-3 di Diamanti. Il 2006, Matt Daniel Caprini, attaccante esterno di qualità che nella scorsa stagione ha disputato il suo primo campionato con i grandi in Serie B nel Mantova. Per lui 16 presenze per 733 minuti, se con Possanzini giocava spesso, 11 gettoni in 16 giornate, con la di Modesto Caprini è sparito dai radar, 5 partite su 22 per 247 minuti. Caprini, che giovedì ha prolungato fino al 2029 il contratto con la Fiorentina, arriva a Cesena in prestito con diritto di riscatto per i bianconeri e contro riscatto per i toscani. Attraverso la stessa formula il Cesena preleverà dal Genoa il centravanti Alessandro De Benedetti. La trattativa ormai è definita, mancano le firme, con il classe 2003 che potrebbe arrivare già domani o al massimo nei primi giorni della settimana. In B De Benedetti ha vestito le maglie di Mantova e Virtus Entella, disputando complessivamente 61 partite, 29 con il Mantova, 32 con l'Entella e segnando 7 gol. Un nome che stuzzica è quello del centrocampista Fabio Rispoli, classe 2006, di proprietà del Como, reduce da un'ottima stagione con il Catanzaro, 31 partite e un gol in campionato. I lombardi lo cedono in prestito secco e va vinta la concorrenza dello stesso Catanzaro. Intanto il Cesena ha ufficializzato nel tardo pomeriggio la cessione a titolo definitivo di Alberto Ceri all'Arezzo, che si è liberato attivando la clausola rescissoria da 50.000 euro. Tre giovani non confermati trovano squadra. Il centrocampista Carbone si accasa al Chievo. Il 2007 Filippo Berti, fratello di Tommaso, passa alla Recanatese in Serie D. Il 2008 Noah Moretti va al Brescia Primavera. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
13: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
15: e qui
14: alle terme.
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio.
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
16: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione,

0: Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
1: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I-Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
2: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
3: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
4: Fatti stupire da Popi.
5: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
6: L'estate di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
2: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
8: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
7: Tutto fatto in casa?
8: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
7: Mangiamo qui o portiamo via?
8: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
7: E allora che stiamo aspettando?
9: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
10: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
11: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
10: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che, se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
14: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Voglia di un break in ufficio?
16: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
17: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
18: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
17: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
18: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
17: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone. Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 17 e un minuto. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Cronaca in apertura. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza di 23 anni alla fermata Duomo della metropolitana di Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP ha convalidato l'arresto del 27enne, disponendo per lui la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso e riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
2: Per la procura di Ancona non sarebbe un femminicidio quello che ha portato alla morte di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto in provincia di Ancona dal suo ex compagno Sammy Kemayes. Il 38enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ma per la procura appunto al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un delitto motivato da ragioni discriminatorie o da una volontà di prevaricazione legata al genere della vittima.
3: Una catastrofe ecologica, così l'incipit di una nota della regione Piemonte sull'andamento degli incendi che stanno devastando il territorio. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio-Ossola. Il danno ecologico va ben oltre la perdita della vegetazione, si legge nel bollettino, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale.
2: Ora gli esteri, la delegazione statunitense non sarà al tavolo delle trattative con la controparte iraniana in Oman, lo ha riferito un funzionario del Qatar al media statunitense CBS, che in precedenza aveva riferito che le delegazioni statunitense e iraniana si erano recate in Oman nella giornata di oggi per continuare i negoziati sulla situazione dello stretto di Hormuz. A Muscat è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
3: Sono stati riportati in Italia 10 dipinti recuperati in Romania dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Le opere, attribuite a maestri dell'arte pittorica italiana e risalenti ai periodi tra il XV e il XVII secolo, erano state trafugate il 23 agosto 2024 nell'abitazione di un collezionista residente a Bassano del Grappa e portate illegalmente in Romania. Un furto da oltre 90.000 euro.
2: Lo sport e la MotoGP. Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Lo spagnolo si impone al Sachsenring abissando il successo del 2025 nella gara corta e battendo il fratello Alex con Fabio Di Giannantonio III. Sesto il leader del mondiale Jorge Martin, che allunga su Marco Bezzecchi, nemmeno partito a causa della frattura alla clavicola rimediata dopo una brutta caduta nel corso delle qualifiche. Per il tennis al via la finale femminile di Wimbledon, di fronte Carolina Muchova e Linda Noskova.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene, si siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
9: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
10: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
11: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui. Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
10: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
6: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
7: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
8: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
9: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
10: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
11: L'estate ha un sapore speciale, quello della Sagra della Tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
12: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
12: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul Borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
12: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
12: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
14: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
12: Villalabor.it.
15: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi, grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
16: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
17: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
16: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
18: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
19: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
20: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
21: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355, ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
3: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
2: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
3: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
2: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
3: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
2: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
4: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
6: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a tre o quattro ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
9: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Che buona!
3: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
4: Domenica, aperto anche a pranzo.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle. Farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio

0: spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
1: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
2: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
2: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
2: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
2: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
8: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
10: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
14: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
13: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
14: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
13: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
15: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
16: Fatti stupire da Popi.
17: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
1: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
19: Radio Record Sport.
16: saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo Francia e Spagna sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Olanda sfida Kane in una gara che si preannuncia spettacolare. Mancano solo alcuni dettagli e poi l'ufficialità, che potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Poi Jürgen Klopp sarà a tutti gli effetti il nuovo commissario tecnico della Germania. Ieri sera c'è stato un incontro a New York tra l'ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool e la federazione tedesca, ed è stato trovato un accordo quadriennale che prevede quindi Klopp in panchina agli europei del 2028 e fino al mondiale del 2030. E arriva una notizia terribile per il Sudafrica e per il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella della Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento, al mondiale aveva giocato 3 partite. La morte è stata confermata ai media del suo paese da un portavoce della famiglia. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali il giocatore si sarebbe tolto la vita. Passiamo ora alla MotoGP. Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo sul traguardo le altre due Desmo 16 del fratello Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Ogura, poi Fernandez e Martin. Settimo Pecco Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martin resta in testa alla classifica, più 11 su Bezzecchi e più 13 su Di Giannantonio. Domani alle 14 la gara. Siamo al ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, Tim Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Pogacar resta in giallo. Il tennis è il giorno della vigilia della finale di Wimbledon per Jannik Sinner, che domani alle 17 affronterà Sasha Zverev. Circa un'ora e mezza di allenamento ad alta intensità per l'azzurro sul campo 1 di Orangi Park. Il numero 1 del mondo ha ripetuto il lavoro svolto alla vigilia della semifinale. Due sparring dall'altra parte della rete, grande intensità e il tentativo costante di aprire gli angoli. Domani Jannik ha la possibilità di bissare la vittoria di un anno fa ai Championships. L'ultimo a centrare il double, cioè due successi consecutivi, è stato il rivale Carlos Alcaraz. Si gioca intanto in questi minuti la finale femminile. È derby tutto cieco tra Carolina Muchova e Linda Noskova. Chiudiamo col volley. L'Italia di Velasco si qualifica alle Final 8 di Nations League e lo fa con una rimonta da applausi. Le azzurre battono il Canada 3-2, conquistano l'ottava vittoria in 10 partite e agganciano Brasile e Stati Uniti al comando della classifica con 26 punti. Domani alle 14 l'ultima sfida della fase preliminare contro la Cina, con l'obiettivo di chiudere in vetta da sole in vista della fase finale in programma dal 22 al 26 luglio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
20: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 18:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Giallo sulla presenza di una delegazione americana ai colloqui con l'Iran in Oman, paese mediatore tra le parti. Un funzionario del Qatar ha detto alla CBS che i negoziatori americani non andranno in Oman, dove è invece già arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In precedenza la TV statunitense aveva riferito che entrambe le delegazioni avrebbero partecipato ai colloqui a Mascate sulla situazione nello stretto di Hormuz.
2: Ancora esteri, la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Poche parole mannette, quelle della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, rilanciato dai media iraniani. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre. Per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, prosegue la dichiarazione.
3: Ora in Italia resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme.
2: Tragedia nel calcio sudafricano, è morto a soli 25 anni Jayden Adams, centrocampista della nazionale sudafricana. Il giocatore aveva preso parte ai mondiali 2026 disputando tutte le gare del girone e restando poi in panchina nella sfida degli ottavi contro il Canada. La conferma è arrivata dalla CAF e dal Ministero dello Sport sudafricano. Le cause del decesso sono ancora da accertare.
3: Da domani entreranno in vigore in Italia le nuove regole che riguardano gli autovelox. Oggi infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce quali siano gli apparecchi omologati. Solo questi rimarranno attivi e potranno continuare a fare multe. Secondo Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI, a mezzanotte 2.856 apparecchi potranno continuare a fare multe e 1.204 andranno invece spenti.
2: Chiudiamo con lo sport e il ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, Tim Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Per i big giornata di grande tranquillità, Pogacar resta in giallo. Per la MotoGP Marc Marquez domina nel suo Sachsenring vincendo la sprint race davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Giù dal podio le Aprilia con Bezzecchi rientrato in Italia per l'operazione alla clavicola sinistra infortunata. Ayogura chiude quarto davanti a Raul Fernandez e al leader del mondiale Jorge Martin, settimo Pecco Bagnaia.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
4: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
8: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
6: Villalabor.it.
9: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
10: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
9: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
7: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
9: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
7: Ristorante del pescatore a Soane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
9: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
10: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
11: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
14: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
16: Hai sentito? Ma che cos'è?
17: È il nuovo distributore automatico di acqua.
16: Sai che novità?
17: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
16: Però...
17: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
16: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
15: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
18: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
19: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
20: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
21: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
2: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
3: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
4: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato lo Orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
9: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
10: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki.
10: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 12 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo regolarmente nuvoloso con tendenza a rapida attenuazione della nuvolosità e cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso già dal pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve calo, specie nei valori minimi che sulla pianura e le coste si attesteranno attorno a 19-21 gradi. Massime attorno a 33-34 gradi della pianura emiliana e ferrarese e 28-31 gradi della costa e della pianura romagnola. Venti generalmente deboli variabili, mare generalmente poco mosso o ancora localmente mosso nella prima parte della giornata, poco mosso dalla mattinata. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
3: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente, interni in pelle, per farti sentire come a casa, tettuccio apribile, con cui goderti il panorama, retrocamera, per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
5: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
6: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
5: Tutto fatto in casa?
6: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
5: Mangiamo qui o portiamo via?
6: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sport.
5: E allora che stiamo aspettando?
7: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
9: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
10: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
9: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
10: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
9: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
10: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
11: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
12: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
15: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
16: Mmm, che buona!
17: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, 3 volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili! E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica in via Largo della Pace.
4: Domenica aperto anche a pranzo.
0: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
5: Villalabor.it.
8: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
9: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
12: e qui
11: alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
13: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
7: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
16: Fatti stupire da Popi.
17: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp.
0: 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 19 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti non parteciperanno direttamente al prossimo tavolo di trattative in Oman tra Iran e mediatori. Lo ha riferito a CBS un funzionario del Qatar, correggendo quanto emerso in precedenza, secondo cui le delegazioni americana e iraniana si sarebbero recate a Muscat per proseguire i negoziati. Nella capitale omanita è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. I colloqui proseguiranno, dunque, attraverso il ruolo dei mediatori, senza una partecipazione diretta di Washington al tavolo.
3: Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I due bambini erano stati recuperati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei due è stato soccorso in gravissime condizioni ed è stato affidato alle cure dei sanitari, mentre l'altro è stato tratto in salvo senza apparenti conseguenze.
4: È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nella zona di Revine Lago, nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Non è chiaro ancora cosa abbia causato l'incidente, se un malore in volo o un malfunzionamento del parapendio.
3: È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. L'artista è deceduto dopo una lunga malattia. Con lui se ne va uno degli ultimi grandi chansonnier italiani, un artista che ha saputo attraversare oltre 60 anni di carriera, restando sempre fedele al proprio stile, elegante, raffinato e profondamente autentico. Da Champagne e Roberta, da Let's Twist Again alle due vittorie al Festival di Sanremo.
4: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Arrivano dunque regole certe e omogenee su tutto il territorio nazionale per evitare ulteriori contenziosi. Circa un terzo dei 4.000 autovelox in funzione non potranno più essere usati a partire dalla mezzanotte di oggi.
3: Lo sport, i mondiali di calcio, Norvegia ed Inghilterra cercano un pass per le semifinali. Gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro, Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Per la MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2026. Ciclismo Tour de France, Tim Merlier vince l'ottava tappa a Bergerac, Pogacar resta in giallo.
4: È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Record.
5: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
6: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
5: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
6: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
5: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
6: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
5: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
7: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
12: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
11: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
12: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
11: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
12: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
13: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che, se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 03 44 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
4: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
5: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
6: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
7: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
6: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
8: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19 si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
13: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
15: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
15: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
17: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
1: Go, go, gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
18: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
19: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
18: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
19: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
18: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
20: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
21: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
22: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
23: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 12 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo regolarmente nuvoloso con tendenza a rapida attenuazione della nuvolosità e cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso già dal pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve calo, specie nei valori minimi che sulla pianura e le coste si attesteranno attorno a 19-21 gradi. Massime attorno a 33-34 gradi della pianura emiliana e ferrarese e 28-31 gradi della costa e della pianura romagnola. Venti generalmente deboli variabili, mare generalmente poco mosso o ancora localmente mosso nella prima parte della giornata, poco mosso dalla mattinata. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
24: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 19 e 31 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una ragazza di 23 anni di origine nordafricana, ha sporto denuncia presso i carabinieri sostenendo di essere stata vittima di una violenta aggressione sessuale avvenuta a Viserba. L'episodio, secondo quanto riferito dalla giovane, si è consumato nella notte del 20 e 21 gennaio in concomitanza con gli eventi legati alla Notte Rosa. Secondo la ricostruzione fornita alle forze dell'ordine, la vittima stava percorrendo il lungomare di Viserba quando è stata avvicinata da un uomo, suo connazionale, che conosceva soltanto di vista. Inizialmente tra i due è intercorso un breve scambio di battute apparentemente tranquillo. La situazione tuttavia è degenerata improvvisamente quando l'uomo, con una mossa fulminea, le avrebbe sottratto il telefono cellulare per impedirle di contattare soccorsi o avvisare terzi. Sotto la minaccia di un coltello, l'aggressore ha costretto la ragazza a seguirlo verso la spiaggia, trascinandola in un'area isolata dell'arenile. Qui la vittima è stata brutalmente picchiata e sottoposta a violenza sessuale. Al termine dell'abuso, l'uomo si è dato alla fuga, lasciando la ragazza sulla battigia. Nonostante il forte stato di shock, la giovane è riuscita a mettersi in contatto con i carabinieri per denunciare l'accaduto il giorno seguente e a recarsi al pronto soccorso. I medici che l'hanno visitata hanno riscontrato lesioni compatibili con la violenza subita. La 23enne ha rilasciato agli investigatori tutti gli elementi utili che possedeva, a volte l'indicazione del presunto responsabile, indicandolo come un soggetto che conosceva di vista. I militari dell'arma hanno immediatamente avviato le indagini coordinate dall'autorità giudiziaria per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, verificare i riscontri raccolti e procedere all'individuazione e al fermo dell'autore dell'aggressione. Al momento l'attività investigativa prosegue con il massimo riservo per garantire l'esito delle operazioni di ricerca e il supporto necessario alla giovane vittima. Rimini. La squadra mobile di Rimini ha eseguito nella notte tra giovedì e venerdì un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino italiano. Il provvedimento emesso dalla locale Procura della Repubblica impone all'uomo di scontare una pena residua di 4 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione. Tale misura deriva da alcune sentenze divenute definitive per reati inerenti agli stupefacenti commessi fra il 2020 e il 2025. Al termine degli atti di rito, dopo essere stato rintracciato dagli agenti, il soggetto è stato immediatamente tradotto presso il carcere locale. Rimini. Due cittadini peruviani sono finiti in manette per resistenza e violenza pubblica ufficiale dopo una violenta colluttazione scatenata da un controllo anti-alcol nel centro storico. Il procedimento è stato convalidato e rinviato a inizio ottobre su richiesta dei termini a difesa avanzata dai legali difensori. La vicenda ha avuto inizio durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto di illeciti amministrativi. Gli agenti in borghese, in seguito a segnalazioni di residenti, sono intervenuti in Via dei Mille, dove un gruppo di persone stava consumando alcolici in luogo pubblico, violando un'ordinanza sindacale vigente. Durante l'operazione di identificazione e verbalizzazione, uno degli individui in evidente stato di alterazione alcolica ha iniziato a manifestare insofferenza, spintonando ripetutamente gli operanti. La situazione è degenerata quando il soggetto ha tentato di introdursi all'interno dell'autovettura di servizio, cercando di azionare il quadro di accensione. Mentre il personale cercava di riportarlo alla calma e di allontanarlo dal mezzo, sono giunti sul posto altri complici. Tra questi, un secondo uomo ha iniziato a spintonare gli agenti, cercando di agevolare la fuga dell'amico, mentre quest'ultimo tentava di colpire i poliziotti con gomitate al volto. Soltanto l'intervento congiunto di ulteriori pattuglie transitate in zona ha permesso di bloccare definitivamente i due soggetti, che sono stati ammanettati e condotti presso gli uffici del comando per gli accertamenti fotosegnaletici di rito. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Voglia di un break in ufficio? Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
8: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
12: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
12: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
12: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
14: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscine, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
12: Villalabor.it.
15: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
16: Info e prenotazioni

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
9: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
10: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
11: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
12: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare! Mmm, Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
14: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
15: Hai sentito? Ma che cos'è?
16: È il nuovo distributore automatico di acqua!
15: Sai che novità?
16: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
15: Ah, però...
16: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
15: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
14: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
17: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
2: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
11: Hai fatto la revisione alla tua auto?
0: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
2: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
18: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
5: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
10: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
11: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
1: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
10: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: Radio Record, estate, un mare di ricordi.

0: Le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
1: E qui?
2: Alle terme.
1: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
6: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
8: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
6: Villalabor.it.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Da Gardini per arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
13: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
14: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito!
17: sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 12 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo regolarmente nuvoloso con tendenza a rapida attenuazione della nuvolosità e cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso già dal pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve calo, specie nei valori minimi che sulla pianura e le coste si attesteranno attorno a 19-21 gradi. Massime attorno a 33-34 gradi della pianura emiliana e ferrarese e 28-31 gradi della costa e della pianura romagnola. Venti generalmente deboli variabili, mare generalmente poco mosso o ancora localmente mosso nella prima parte della giornata, poco mosso dalla mattinata. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: l'ora esatta.
1: Sono le 20 e 29 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una ragazza di 23 anni di origine nordafricana, ha sporto denuncia presso i carabinieri sostenendo di essere stata vittima di una violenta aggressione sessuale avvenuta a Viserba. L'episodio, secondo quanto riferito dalla giovane, si è consumato nella notte del 20 e 21 gennaio in concomitanza con gli eventi legati alla Notte Rosa. Secondo la ricostruzione fornita alle forze dell'ordine, la vittima stava percorrendo il lungomare di Viserba quando è stata avvicinata da un uomo, suo connazionale, che conosceva soltanto di vista. Inizialmente tra i due è intercorso un breve scambio di battute apparentemente tranquillo. La situazione tuttavia è degenerata improvvisamente quando l'uomo, con una mossa fulminea, le avrebbe sottratto il telefono cellulare per impedirle di contattare soccorsi o avvisare terzi. Sotto la minaccia di un coltello, l'aggressore ha costretto la ragazza a seguirlo verso la spiaggia, trascinandola in un'area isolata dell'arenile. Qui la vittima è stata brutalmente picchiata e sottoposta a violenza sessuale. Al termine dell'abuso, l'uomo si è dato alla fuga, lasciando la ragazza sulla battigia. Nonostante il forte stato di shock, la giovane è riuscita a mettersi in contatto con i carabinieri per denunciare l'accaduto il giorno seguente e a recarsi al pronto soccorso. I medici che l'hanno visitata hanno riscontrato lesioni compatibili con la violenza subita. La 23enne rilasciato agli investigatori tutti gli elementi utili che possedeva, a volte l'indicazione del presunto responsabile, indicandolo come un soggetto che conosceva di vista. I militari dell'arma hanno immediatamente avviato le indagini coordinate dall'autorità giudiziaria per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, verificare i riscontri raccolti e procedere all'individuazione e al fermo dell'autore dell'aggressione. Al momento l'attività investigativa prosegue con il massimo riserbo per garantire l'esito delle operazioni di ricerca e il supporto necessario alla giovane vittima. Rimini. La squadra mobile di Rimini ha eseguito nella notte tra giovedì e venerdì un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino italiano. Il provvedimento emesso dalla locale procura della Repubblica impone all'uomo di scontare una pena residua di 4 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione. Tale misura deriva da alcune sentenze divenute definitive per reati inerenti agli stupefacenti commessi fra il 2020 e il 2025. Al termine degli atti di rito, dopo essere stato rintracciato dagli agenti, il soggetto è stato immediatamente tradotto presso il carcere locale. Rimini. Due cittadini peruviani sono finiti in manette per resistenza e violenza pubblica ufficiale dopo una violenta colluttazione scatenata da un controllo anti-alcol nel centro storico. Il procedimento è stato convalidato e rinviato a inizio ottobre su richiesta dei termini a difesa avanzata dai legali difensori. La vicenda ha avuto inizio durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto di illeciti amministrativi. Gli agenti in borghese, in seguito a segnalazioni di residenti, sono intervenuti in Via dei Mille, dove un gruppo di persone stava consumando alcolici in luogo pubblico, violando un'ordinanza sindacale vigente. Durante le operazioni di identificazione e verbalizzazione, uno degli individui in evidente stato di alterazione alcolica ha iniziato a manifestare insofferenza, spintonando ripetutamente gli operanti. La situazione è degenerata quando il soggetto ha tentato di introdursi all'interno dell'autovettura di servizio, cercando di azionare il quadro di accensione. Mentre il personale cercava di riportarlo alla calma e di allontanarlo dal mezzo, sono giunti sul posto altri complici. Tra questi, un secondo uomo ha iniziato a spintonare gli agenti, cercando di agevolare la fuga dell'amico, mentre quest'ultimo tentava di colpire i poliziotti con gomitate al volto. Soltanto l'intervento congiunto di ulteriori pattuglie transitate in zona ha permesso di bloccare definitivamente i due soggetti, che sono stati ammanettati e condotti presso gli uffici del comando per gli accertamenti fotosegnaletici di rito. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
9: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
8: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
10: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro. Curo per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
16: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
17: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
16: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
17: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
16: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
17: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
18: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
19: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
20: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
21: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
22: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
5: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità. AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però...
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino

0: Al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acquashop.
2: Acquashop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
3: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
4: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
8: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
9: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
10: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
11: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
12: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
11: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
12: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
11: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
13: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
14: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
6: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo. Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
5: Villalabor.it.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
1: E qui?
2: Alle terme!
1: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
5: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
6: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle per farti sentire come a casa, tettuccio apribile con cui goderti il panorama, retrocamera per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario.
7: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
8: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
9: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
8: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
9: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
8: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
9: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola.
14: Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 12 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo regolarmente nuvoloso con tendenza a rapida attenuazione della nuvolosità e cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso già dal pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve calo, specie nei valori minimi che sulla pianura e le coste si attesteranno attorno a 19-21 gradi. Massime attorno a 33-34 gradi della pianura emiliana e ferrarese e 28-31 gradi della costa e della pianura romagnola. Venti generalmente deboli variabili, mare generalmente poco mosso o ancora localmente mosso nella prima parte della giornata, poco mosso dalla mattinata. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
3: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
2: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
3: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
2: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
4: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
5: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
6: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
7: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
8: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
7: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
8: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? Eppure per la mia bellezza.
7: E si vede. Scherzo, tu sei sempre così bella.
8: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
9: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
10: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi

0: Bicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria alla Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
5: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
3: Villalabor.it.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
5: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
3: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigioni del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
8: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
12: Fatti stupire da Popi.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
8: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
0: ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Radio Record, estate, un mare di ricordi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
2: Tutto fatto in casa?
3: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
2: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
2: E allora che stiamo aspettando?
4: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
4: e qui
2: alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua!
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
2: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
9: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
2: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki.
12: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
2: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 12 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo regolarmente nuvoloso con tendenza a rapida attenuazione della nuvolosità e cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso già dal pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve calo, specie nei valori minimi che sulla pianura e le coste si attesteranno attorno a 19-21 gradi. Massime attorno a 33-34 gradi della pianura emiliana e ferrarese e 28-31 gradi della costa e della pianura romagnola. Venti generalmente deboli variabili, mare generalmente poco mosso o ancora localmente mosso nella prima parte della giornata, poco mosso dalla mattinata. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it. Radio Record, estate. Un mare di ricordi.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
9: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
13: Capriccio Baby. Tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino. Piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.

0: Radio Record.
1: Voglia di un break in ufficio?
2: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
6: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però!
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da AquaShop!
7: AquaShop! La novità assoluta a Sant'Arcangelo!
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
14: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
13: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
14: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
13: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
14: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
13: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
15: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
13: Villalabor.it.
16: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
17: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che

0: ma sono matta.
1: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
10: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
9: e quindi ti tratti bene. Con frutta, verdura e alimentari di qualità.
10: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
9: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
10: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
9: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
14: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
15: Radio Record, estate. Un mare di ricordi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
2: Tutto fatto in casa?
3: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
2: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
2: E allora che stiamo aspettando?
4: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
7: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
6: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
7: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
6: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
8: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
9: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
10: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
13: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: C'era una volta una capannina.
17: Un luogo
1: luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
17: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 12 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo regolarmente nuvoloso con tendenza a rapida attenuazione della nuvolosità e cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso già dal pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve calo, specie nei valori minimi che sulla pianura e le coste si attesteranno attorno a 19-21 gradi. Massime attorno a 33-34 gradi della pianura emiliana e ferrarese e 28-31 gradi della costa e della pianura romagnola. Venti generalmente deboli variabili, mare generalmente poco mosso o ancora localmente mosso nella prima parte della giornata, poco mosso dalla mattinata. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it. Un ricordo, ricordo, ricordo. Tante emozioni con Radio Record. Radio Record.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

solo noi. E tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008 su Facebook Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro. Curo per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
5: Villalabor.it.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com. Chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
3: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
5: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
6: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
8: e qui
7: alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio.
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Edizione extra straordinaria a Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
1: Hai sentito? Ma che cos'è?
0: È il nuovo distributore automatico di acqua.
1: Sai che novità?
0: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
1: Ah, però...
0: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
11: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
10: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
12: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
14: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
15: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. San Giovanni Marignano, un terribile incidente si è verificato nella giornata di ieri a San Giovanni, a rimanere coinvolto è stato un uomo di 58 anni. L'episodio si è consumato poco prima di mezzogiorno, quando il malcapitato ha parcheggiato la propria vettura lungo una via in pendenza. Secondo quanto ricostruito da parte dei carabinieri della compagnia di Cattolica intervenuti sul posto, dopo che l'uomo è sceso dal veicolo, l'auto si è sfrenata e il 58enne si è improvvisamente ritrovato il mezzo addosso, presumibilmente a causa di un cedimento del freno a mano. Il mezzo, acquisendo inerzia lungo il tratto inclinato, ha poi travolto il malcapitato. Nonostante la gravità della situazione e la violenza dell'impatto, il 58enne è riuscito, con uno sforzo estremo, a divincolarsi dal peso della vettura e a richiedere autonomamente i soccorsi. La macchina della sanità si è attivata immediatamente. Sul luogo dell'incidente sono arrivati in tempi brevi i sanitari del 118, supportati dagli operatori delle forze dell'ordine per i rilievi di rito e la messa in sicurezza dell'area. Data la dinamica dell'incidente e le condizioni cliniche rilevate sul momento, i medici hanno ritenuto necessario richiedere l'intervento dell'eliambulanza per ridurre i tempi di trasferimento verso una struttura specializzata. L'uomo è stato stabilizzato sul posto per quanto possibile, presentando un serio trauma toracico da schiacciamento. La situazione è apparsa fin da subito molto delicata, anche perché nel frangente del soccorso e prima del caricamento sul velivolo, il ferito ha perso conoscenza. Il volo di emergenza è stato diretto all'ospedale Bufalini di Cesena, centro di riferimento regionale per i traumi gravi, dove l'uomo è stato preso in carico dall'equipe medica del reparto di rianimazione. Rimini, siamo i primi ad avere interesse affinché ogni circostanza venga chiarita. E quanto dichiara la società che gestisce le houseboat del Marina di Rimini in merito al recente maxi furto da quasi 50.000 euro denunciato da un ospite nei giorni scorsi. La direzione, pur esprimendo vicinanza al cliente e piena fiducia nell'operato delle forze dell'ordine, intende fare chiarezza sulla propria posizione, assicurando piena collaborazione per ricostruire l'accaduto. La proprietà sottolinea che, in base ai contratti di affitto breve sottoscritti al momento dell'arrivo, la vigilanza sui beni personali rimane una responsabilità esclusiva del cliente. La struttura non riveste il ruolo di depositario di denaro o gioielli, spiegano dalla direzione. Pertanto ogni obbligo di custodia su effetti personali e preziosi resta in capo a chi soggiorna nelle unità abitative. La parola passa ora agli inquirenti, che lavorano per ricostruire quanto accaduto in una delle strutture simbolo dell'accoglienza portuale riminese, da oltre 20 anni punto di riferimento per il turismo nautico locale. Rimini, due cittadini peruviani sono finiti in manette per resistenza e violenza pubblica ufficiale dopo una violenta colluttazione scatenata da un controllo anti-alcol nel centro storico. Il procedimento è stato convalidato e rinviato a inizio ottobre su richiesta dei termini a difesa avanzata dai legali difensori. La vicenda ha avuto inizio durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto di illeciti amministrativi. Gli agenti in borghese, in seguito a segnalazioni di residenti, sono intervenuti in Via dei Mille, dove un gruppo di persone stava consumando alcolici in luogo pubblico, violando un'ordinanza sindacale vigente. Durante l'operazione di identificazione e verbalizzazione, uno degli individui in evidente stato di alterazione alcolica ha iniziato a manifestare insofferenza, spintonando ripetutamente gli operanti. La situazione è degenerata quando il soggetto ha tentato di introdursi all'interno dell'autovettura di servizio, cercando di azionare il quadro di accensione. Mentre il personale cercava di riportarlo alla calma e di allontanarlo dal mezzo, sono giunti sul posto altri complici. Tra questi, un secondo uomo ha iniziato a spintonare gli agenti, cercando di agevolare la fuga dell'amico, mentre quest'ultimo tentava di colpire i poliziotti con gomitate al volto. Soltanto l'intervento congiunto di ulteriori pattuglie transitate in zona ha permesso di bloccare definitivamente i due soggetti, che sono stati ammanettati e condotti presso gli uffici del comando per gli accertamenti fotosegnaletici di rito. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Buona estate con Radio Record!

Sen öndesin.

Tra la la la la la la.

0: L'estate di Radio Record accende le emozioni.
1: 1, 2,

0: got something I want to talk about.
1: Radio Record News.
2: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. San Giovanni Marignano, un terribile incidente si è verificato nella giornata di ieri a San Giovanni, a rimanere coinvolto è stato un uomo di 58 anni. L'episodio si è consumato poco prima di mezzogiorno, quando il malcapitato ha parcheggiato la propria vettura lungo una via in pendenza. Secondo quanto ricostruito da parte dei carabinieri della compagnia di Cattolica intervenuti sul posto, dopo che l'uomo è sceso dal veicolo, l'auto si è sfrenata e il 58enne si è improvvisamente ritrovato il mezzo addosso, presumibilmente a causa di un cedimento del freno a mano. Il mezzo, acquisendo inerzia lungo il tratto inclinato, ha poi travolto il malcapitato. Nonostante la gravità della situazione e la violenza dell'impatto, il 58enne è riuscito, con uno sforzo estremo, a divincolarsi dal peso della vettura e a richiedere autonomamente i soccorsi. La macchina della sanità si è attivata immediatamente. Sul luogo dell'incidente sono arrivati in tempi brevi i sanitari del 118, supportati dagli operatori delle forze dell'ordine per i rilievi di rito e la messa in sicurezza dell'area. Data la dinamica dell'incidente e le condizioni cliniche rilevate sul momento, i medici hanno ritenuto necessario richiedere l'intervento delle ambulanze per ridurre i tempi di trasferimento verso una struttura specializzata. L'uomo è stato stabilizzato sul posto per quanto possibile, presentando un serio trauma toracico da schiacciamento. La situazione è apparsa fin da subito molto delicata, anche perché nel frangente del soccorso e prima del caricamento sul velivolo, il ferito ha perso conoscenza. Il volo di emergenza è stato diretto all'ospedale Bufalini di Cesena, centro di riferimento regionale per i traumi gravi, dove l'uomo è stato preso in carico dall'equipe medica del reparto di rianimazione. Rimini, siamo i primi ad avere interesse affinché ogni circostanza venga chiarita. E quanto dichiara la società che gestisce le houseboat del Marina di Rimini in merito al recente maxi furto da quasi 50.000 euro denunciato da un ospite nei giorni scorsi. La direzione, pur esprimendo vicinanza al cliente e piena fiducia nell'operato delle forze dell'ordine, intende fare chiarezza sulla propria posizione, assicurando piena collaborazione per ricostruire l'accaduto. La proprietà sottolinea che, in base ai contratti di affitto breve sottoscritti al momento dell'arrivo, la vigilanza sui beni personali rimane una responsabilità esclusiva del cliente. La struttura non riveste il ruolo di depositario di denaro o gioielli, spiegano dalla direzione. Pertanto ogni obbligo di custodia su effetti personali e preziosi resta in capo a chi soggiorna nelle unità abitative. La parola passa ora agli inquirenti, che lavorano per ricostruire quanto accaduto in una delle strutture simbolo dell'accoglienza portuale riminese, da oltre 20 anni punto di riferimento per il turismo nautico locale. Rimini, due cittadini peruviani sono finiti in manette per resistenza e violenza pubblica ufficiale dopo una violenta colluttazione scatenata da un controllo anti-alcol nel centro storico. Il procedimento è stato convalidato e rinviato a inizio ottobre su richiesta dei termini a difesa avanzata dai legali difensori. La vicenda ha avuto inizio durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto di illeciti amministrativi. Gli agenti in borghese, in seguito a segnalazioni di residenti, sono intervenuti in Via dei Mille, dove un gruppo di persone stava consumando alcolici in luogo pubblico, violando un'ordinanza sindacale vigente. Durante le operazioni di identificazione e verbalizzazione, uno degli individui in evidente stato di alterazione alcolica ha iniziato a manifestare insofferenza, spintonando ripetutamente gli operanti. La situazione è degenerata quando il soggetto ha tentato di introdursi all'interno dell'autovettura di servizio, cercando di azionare il quadro di accensione. Mentre il personale cercava di riportarlo alla calma e di allontanarlo dal mezzo, sono giunti sul posto altri complici. Tra questi, un secondo uomo ha iniziato a spintonare gli agenti, cercando di agevolare la fuga dell'amico, mentre quest'ultimo tentava di colpire i poliziotti con gomitate al volto. Soltanto l'intervento congiunto di ulteriori pattuglie transitate in zona ha permesso di bloccare definitivamente i due soggetti, che sono stati ammanettati e condotti presso gli uffici del comando per gli accertamenti fotosegnaletici di rito. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.